0: che sarà ancora marcata con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico, miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Dalla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.

0: game over.
1: Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio Web presenta
2: Black and White targato Italia.

Nuovamente insieme, nuovamente collocati dal palinsesto in questa precisa fascia oraria, in questo giorno benvenuti e ben ritrovati da parte di Claudio Salvi con il Black and White targato Italia, una trasmissioncina senza alcuna pretesa, 60 minuti dedicati integralmente alla musica nostrana con i dischi e veramente diciamo quelle che sono più o meno le spazzolate di ricordi che vengono dal passato e con la collocazione dei dischi che vanno bene o male anche nel presente e sicuramente anche una piccola prospettiva per quelle che sono le cose che conquisteranno la nostra e soprattutto la vostra simpatia. Fuori i convenevoli, fuori praticamente qualsiasi altra cosa, dentro la prima, la principessa, la prima donna, la musica italiana. Buon ascolto con il Black and White targato Italia.

Verso gli inizi degli anni Ottanta la musica italiana sicuramente si è costellata di diverse anime, diversi artisti, diversi autori, alcuni seri, alcuni molto molto meno. Uno di questi è un artista romano, classe 1954, che proprio agli inizi degli anni Ottanta spinge il suo primo album, vale a dire Un Sabato Italiano, soprattutto sospinto da Mr. Fantasy, che poi in arte è Carlo Massarini con la sua trasmissione, che al tempo era davvero un faro illuminante per tutto il cantautorato italiano. Comunque sia, Sergio Caputo, di lui parliamo, è un artista completo, decisamente a posto, e di, diciamo, lavori, di concerti, di canzoni velate da una certa ironia, poi magari un po', diciamo, nascosto la sua inquietudine, un artista che ha attraversato diversi momenti anche difficili della propria esistenza. Andiamo ad ascoltare da un album, uno degli ultimi, pubblicato nel 2015, una selezione che si intitola Bazzicare il lungomare. Sergio Caputo al Black and White targato Italia.

0: Radio Tiguglio.
1: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
2: Black and White, targato Italia. La musica migliore, la musica più bella, i brani musicali più ricercati, scelti per voi.

0: di nuovo solo.
1: Al Black and White Targato Italia quest'oggi ci rioccupiamo, perché non è la prima volta che lo facciamo, di una grande formazione italiana abbastanza particolare, soprattutto per il tipo di musica che pratica. Parliamo dei Marchio Bossa, una band pugliese di jazz bossa creata da Pippo e Piero Lombardo nel lontanissimo 2001, diversi anni dunque alle spalle. Obiettivo del progetto di questa band era quello di riprodurre al meglio le sonorità della bossa nova dei grandi Jobim, Ben, Mendes e via dicendo, e di contaminarla comunque con una forte componente jazzistica, facendo riferimento a realizzazioni d'oltreoceano di altrettanto famosi talenti del jazz e del funk. Parliamo di Al Jarreau, Earth, Wind & Fire, Pat Metheny e via dicendo, e soprattutto tanta roba buona. Le musiche dei due autori arrangiate da Pippo con Piero in veste di paroliere, testi cover. Una selezione di questi brani è stata registrata ed inviata ad alcune etichette discografiche. L'Azzurra Music di Verona ha fortemente creduto nel progetto e da quel momento Marchio Bossa ha realizzato 4 album che vantano un buon successo di critiche, soprattutto di vendite anche online in ogni angolo del mondo. Nel frattempo maturava una elegante e raffinata situazione live che si è avvalsa del talento di alcuni tra i più grandi rappresentanti musicisti italiani. L'ossatura del gruppo è ormai da anni la seguente: Francesca Leone alla voce, Pippo Lombardo piano e tastiere, Guido Di Leone alle chitarre, Pierluigi Balducci al basso, Mimmo Scialpi alla batteria. Hanno collaborato nel tempo diversi artisti, fra i quali primeggia Fabrizio Bosso. Ci andiamo ad occupare dell'ultimo album che si intitola Come in un quadro, che è un album straordinariamente messo su, davvero godibilissimo. La selezione è la title track. Buon ascolto al Black and White Targato Italia con i Marchio Bossa.

Al Black and White targato Italia, a questo punto di scena un artista romano di spessore, si chiama Grazia Di Michele, in attività sul palcoscenico, diciamo noi, da diversissimi anni, da 1978, con una bella produzione, 15 album pubblicati al suo attivo. Nasce a Roma il 9 ottobre del 1955, è una cantautrice piuttosto indomita, se vogliamo, molto politicizzata, e soprattutto è anche una grande insegnante, sì, perché svolge anche lavoro di questo tipo. Grazia Di Michele torna in radio con un extended play che si intitola Anime. La canzone dà il nome all'extended play che anticipa l'uscita dell'album prevista per il prossimo gennaio. Anime è la versione in italiano di Possa alla Zei o Kairos, una ballata greca scritta da Pegasus, liberamente adattata in italiano da Alberto Zeppieri e portata al successo da Kaiti Garbi. L'adattamento in italiano riprende il senso profondamente evocativo della versione originale, ne arricchisce l'arrangiamento pur rispettando la melodia folk. Ospiti di Grazia Di Michele sono la stessa Kaiti Garbi e Maurizio Lauzi, che contribuiscono a rendere ancora più corale la convinzione popolare secondo cui le anime non muoiono e ci aiutano ad affrontare le difficoltà della vita. Da questo lavoro, praticamente da questi quattro pezzi contenuti in questo extended play, che è in un certo modo così introduttivo quello che poi sarà l'album che probabilmente vedrà la luce in gennaio, andiamo ad ascoltare una bella canzone che a noi piace particolarmente, che si intitola Sarei così senza te. Grazie Di Michele al Black and White targato Italia.

0: Originariamente, vale a dire nel 2001, quando si sono costituiti, la formazione che andiamo a presentarvi si chiamava Del Rio, come il ministro. Poi hanno eliminato la preposizione semplice e sono diventati solamente i Rio, un gruppo musicale italiano che miscela sonorità pop rock a influenza elettronica. È una cosetta certamente non facile, però riuscita per la formazione, che con canzoncine diciamo non troppo impegnate sono riusciti a conquistarsi uno spazio nel panorama italiano. I Rio, dicevamo, si sono formati alla fine del 2001. Inizialmente hanno riproposto alcuni classici del genere musicale denominato Tex-Mex, ma ben presto si sono dedicati interamente all'elaborazione di composizioni proprie. Ad affiancare, in un certo senso contrastare il suono vintage di basso e chitarra, compaiono campionamenti, sequenze scratch e groove introdotte dal DJ. Il 16 aprile 2003 gli allora Del Rio, come il ministro, presentarono il loro primo singolo Strega allo Showcase al Ragno d'Oro di Milano. Successivamente Luca Pernici, musicista e DJ, viene chiamato a produrre il disco d'esordio dei Del Rio, che vede la luce il 1 ottobre del 2004. L'album si intitola Mariachi Hotel ed è preceduto dal singolo Sei quella per me, in rotazione per tutta l'estate 2004 nei maggiori networks radiofonici e televisivi. Diciamo che hanno avuto parecchie collaborazioni, fra le più importanti quelle con Fiorella Mannoia, con Paolo Rossi, ma soprattutto con Luciano Ligabue, e poi vi diremo anche il perché. I Del Rio hanno al loro attivo 6 album, 5 in studio ed una raccolta. Noi ci occupiamo dell'ultimo, pubblicato nel 2016, che si intitola Ops, e da quest'album andiamo ad ascoltare una canzone, non prima però di avervi detto che il fratello di Luciano Ligabue, Marco Ligabue, è stato un ex componente della formazione. La selezione, dicevamo, si intitola Questioni private, i Rio alla Black and White targato Italia.
1: Io camminerò senza pesi sulle

Eh sì, prima o poi, volenti o nolenti, la conclusione arriva. Abbiamo giusto il tempo di un disco in chiusura e nel ringraziarvi per averci preferito ancora una volta, da parte di Claudio Salvi che vi parla, un caro saluto ed un a risentirci alla prossima edizione del Black and White targato Italia. A presto!

0: Tempo Zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
1: No vabbè, non ho parole.
0: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
2: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
3: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
4: Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove, ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
1: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti i sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tigullio.
2: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tigullio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
3: Radio Tigullio.

0: voi Format a Sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio.
2: Va ora in onda Simply Good Music, semplicemente buona musica.
3: Simply Good Music è del lunedì. Ciao a tutti, nuova settimana, nuove incursioni in tutto ciò che non rientra nel mainstream. Insomma, selezioni sicuramente poco conosciute, ma che molto spesso ci regalano grandi sorprese. Si parte con Colonel Fat.

Fat Ballantyne, questo sassofonista è nato in Camerun, ma la sua avventura musicale è iniziata in Nigeria a 21 anni, quando vi si trasferì per imparare a suonare lo strumento musicale. Ricordiamoci però che in Camerun c'è stato anche un altro grande sassofonista, e parliamo di Manu Dibango. Qualcuno di voi potrà dirmi: ma metti a confronto Manu con Colonel Fat? No, niente di tutto questo, non mi permetterei mai. Ma però dobbiamo dire che il pezzo che abbiamo ascoltato ci ha regalato tranquillità, spensieratezza, pubblicato per Agogo Records.

Ciao Salves e i Los Foreigners, questo è il nuovo sound che arriva dal Venezuela. Il pezzo era Abeja, un gruppo a questo che si è specializzato nel prendere le radici africane della musica americana all'interno anche delle sonorità che ci sono appunto in Venezuela e altrove, una bella ricerca musicale mescolando per creare comunque sempre un sound afrobeat animato da un funk molto interessante. Il prossimo sarà un protagonista che arriva dalla Spagna, è un musicista cresciuto a Madrid negli anni 80, si chiama Alejandro Melero e in quegli anni, oltre al jazz, al flamenco, al rock e al pop, le radio iniziavano a passare rap, hip hop, e in Spagna comunque non era molto conosciuto questa cultura della strada, ma niente vietò a questo giovane di appassionarsi di DMC, di Gangstar, e tanto che più avanti negli anni ha pubblicato un bel lavoro, il pezzo intitolato All

Luciano Panama, l'osservatore, prima prova da solista della voce e leader degli Entourage, che dopo anni di silenzio torna sulle scene con 8 tracce di sano rock italiano, rock sanguigno e senza fronzoli. 8 canzoni astronave, 8 canzoni d'amore, destino e morte, 8 canzoni che arrivano dirette al cuore. Piramidi, scritto, suonato, registrato e prodotto interamente da Luciano Panama nel suo studio in Sicilia. Il disco è frutto di un lavoro di durato circa 2 anni ed è definito un album sincero.

Giacomo Toni, ho perso la testa. Lasciate ogni certezza voi che ascoltate, perché Nafta si pone ai limiti del gusto inizialmente, per poi decretare che Giacomo Toni è un artista, termine abusato ma che in questo caso vorrebbe definire un bohemien nichilista, descrivendo appieno le nove tracce trascinanti, stravaganti e paradossale dell'inventore del piano punk. Il prossimo pezzo è di Zanelli, Quando arriverai. Sono qui.

Mass Production, welcome to our world, many many music. Parliamo di Mass Production adesso. Dunque, Firecracker è stato il primo successo appunto di questo combo funk. Siamo nel 1979 e questo band comincia a imperversare sui dance floor americani. Molto spesso succede che la gente si abitui ad ascoltare questi pezzi e questo livello anche di proposta musicale, e devo dire che però in quegli anni veramente c'erano parecchi gruppi che facevano delle cose di grande valore. E gli non addetti ai lavori, sempre in quegli anni, parliamo degli anni 70, confondevano molto spesso i Mass Production con i Brass Construction, similari come stile musicale, però con idee sicuramente molto più chiare e innovative. Loro, per intenderci, sono quelli che hanno inciso Moving. Noi oggi invece ascoltiamo Shake It, Brass Construction.

bella dose di funk dannata, ma sempre piacevole da ascoltare. Andiamo a chiudere questo trittico con i BTS Prex. Il combo faceva parte del Brooklyn Sound, ha cambiato una miriade di etichette. Noi oggi ricordiamo anche il loro successo principale, che è stato Do It Till You're Satisfied. Il titolo era anche il titolo del loro primo album, ritmo perfetto per il bump. E noi oggi ascoltiamo Give Up the Funk, BTS Prex.

due dei più influenti rapper di ogni tempo, personalità diverse, modi differenti di vivere la vita. Tupac, rapper, attivista e attore. Snoop Doggy Dogg, un vero imprenditore che ha spaziato nel mondo degli affari, dalla musica alla pornografia. Oh oh, lo sapevate, no? Wanted, Dead or Alive era inclusa nel soundtrack del film Greed Look.

Erika Charles, Sweet Memories, la soul sister canadese in tutto il suo splendore. In questo pezzo tratto da Soul Run, suo album di debutto nel panorama soul internazionale. Chiudiamo il Simply Good Music di quest'oggi con The Ozzy Bisa. Da quanto tempo non li ascoltavo? Il combo britannico, fondato nel 1969, è stato tra i primi gruppi africani di afro rock e di world music ad essere noti a livello mondiale. La loro musica era un miscuglio di disco music, rock, soul, reggae, rhythm and blues. Insomma, furono soprattutto famosi negli anni 70. Noi ci sentiamo sicuramente domani e ascoltiamoci

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Radio Tivulio.

0: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.
1: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!
2: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4:30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4:30 alle 7.
3: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play, tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
4: I took a pill in Ibiza.
5: Ed eccomi signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani, sono Emanuel Scira, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera. Dalle 21:30 in poi, il meglio di tutte le puntate, insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e come dico sempre, fate i bravi, il meno possibile. Ciao ciao!

0: Sono Ilaria Cucini.
1: Io sono Ilaria Cucini.
2: Sono Ilaria Cucini.
3: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
4: Big Ben.
0: Con la musica di Andrea Cucini.
3: Ti stavo aspettando.
4: Big Ben.
0: Hello, I'm Ilaria Cucini.
1: I'm Ilaria Cucini.
0: I'm Ilaria Cucini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Cucini.
1: Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30.
0: On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi, ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante Adriatico, miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
1: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
2: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
1: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
2: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
3: Ogni sabato sera, dalle 21.30, solo su Radio Tiguglio Web.
1: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
4: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale. Tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

0: Cantare il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
1: Ciao amici di Radio Tigullio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tigullio Web.

0: Su Radio Tigullio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 12 aprile. Ariete, una bella luna vi permette di vivere una giornata piacevole, sono bellissimi soprattutto i rapporti sociali, anche l'amore sarà emozionante. Toro, in famiglia trovate sempre l'ambiente ideale per trascorrere momenti sereni, oggi vi sentirete a vostro agio solo fra le pareti domestiche, l'amore può darvi quello che desiderate. Gemelli, la luna è in posizione magnifica, sarà una giornata interessante per l'amore e tutti i rapporti personali, l'intesa con il partner sarà perfetta, non stancatevi troppo però. Cancro, evitate di vedere nemici dove non ci sono e afferrate al volo una buona occasione sul lavoro, potete dimostrare il vostro talento. In serata lasciatevi andare a qualche peccato di gola. Leone, una giornata complicata in cui non riuscirete a trovare la chiave giusta per interagire con il mondo che vi circonda, però dovete sforzarvi di uscire dal vostro guscio. Vergine, sentite dentro una nuova energia che vi spinge a vivere in maniera più spensierata. Volete mettere da parte le preoccupazioni. Se vi lasciate andare potete fare una sorpresa al partner. Bilancia, siete molto affascinanti, spesso irresistibili con questa luna romantica. Il buon umore sarà contagioso. Notizie in arrivo sul lavoro. Scorpione, luna in posizione complicata. L'umore non sarà al massimo, anzi, in certi casi sembrerete scorbutici. Sarebbe il caso di non parlare di soldi. Sagittario, una nuova esperienza può regalarvi delle bellissime sensazioni. Quando potete evadere dalla routine è sempre un motivo di gioia. L'amore è in grado di darvi ciò che desiderate. Capricorno, sarà una giornata senza grossi problemi da risolvere. Avrete modo di staccare la spina e dedicarvi alle cose che vi fanno stare bene. L'amore, però, non è esaltante. Acquario, godetevi questa giornata bellissima in cui potete dare libero sfogo ai sentimenti e alle emozioni. La fortuna è decisamente dalla vostra parte. Pesci, i rapporti familiari oggi sapranno darvi il sostegno di cui avete bisogno, anche per essere rassicurati. Nei confronti del partner sarete più disponibili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Radio Tigullio, la musica che vuoi. Quando vuoi.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8 e 31 minuti. Radio Tiguglio. Ustape.

Benvenuti nel regno del ritmo. Benvenuti a Remixland. Benvenuti a 64 Remix.

0: Bentrovati a tutti, cari amici. Questo è il Regno Redimmo. Benvenuti quindi in questo contenitore, benvenuti in Remixland. E questa settimana voglio farvi fare un grosso salto nel tempo. Useremo un qualcosa che solamente con la musica o con i video, con i film si riesce a fare, la time machine. Sarebbe bello poterne averne una proprio fisica, viaggiare nel tempo, magari per sistemare alcune cose, risolvere alcuni errori o non fare determinate cose. Però purtroppo è impossibile, ma con la musica sì. Allora, con questa nostra time machine quest'oggi ci catapulteremo automaticamente negli anni 70, o meglio nella disco degli anni 70, gli anni di Studio 54 di New York, il club più iconico e trasgressivo della storia della notte, ma più che di tutti ha saputo lanciare la disco music con i suoi maggiori interpreti, perché vedete, i migliori sono passati di lì, nel mitico locale della 54esima strada di Manhattan. Bee Gees, Donna Summer, Chic, Village People, Gloria Gaynor e tantissimi altri. In pratica tutti coloro che ancora oggi vengono ricordati e ascoltati come parte della storia della disco. E a modo nostro vogliamo ritornare in quel meraviglioso periodo con quella musica che ancora oggi resta indimenticabile, e lo faremo naturalmente ascoltando quei brani, naturalmente in versione remix, perché questo è 54 Remix. Bando alle chiacchiere, lasciamo parlare il re e le regine degli anni 70, che in qualche modo restano legate a quel locale, iniziando però da chi in quel locale non c'è mai stato.
1: Stai ascoltando Remix Clan.
2: Sei nel regno del ritmo.
1: Con la musica remixata
2: dai migliori DJ nazionali ed internazionali.
1: Al microfono con voi, Fabio DJ.
0: Ma che senso ha allora parlare di Studio 54, delle band che l'hanno frequentato, dei cantanti che l'hanno frequentato, partendo da chi non c'è mai stato? Questo gruppo resta comunque nella storia della disco, anche se non si è mai esibito in quel locale. Però nel 79, nel mitico Studio 54, fu organizzato un party promozionale ufficiale per festeggiare il successo del gruppo, che ha reso iconica l'associazione tra la band e la disco music. Era 1975, gli Abba suonavano Waterloo. Eccolo nella versione remix di DJ Tony.

erano fantastici, erano forti, quattro svedesi. Questa era Waterloo nella versione di DJ Tony, un remix ben fatto che non ha voluto così stravolgere il brano originale. Diciamo all'inizio che gli ABBA non sono mai esibiti nello studio 54, ma c'è stato anche un altro gruppo che non si è mai esibito in quel locale, però durante la storia di questo locale non hanno fatto un vero e proprio concerto. Tuttavia però un celebre trio, e sono i Bee Gees, era un assiduo frequentatore del locale e la loro hit hanno segnato indelebilmente la storia del club e naturalmente l'era della disco music. Ascoltiamo da 1977 la mitica Stayin' Alive dall'album La Corona Sonora di Saturday Night Fever nella versione di Della Bella Remix.

Ci furono invece gruppi che erano costantemente presenti come concerto, quindi hanno fatto diversi concerti all'interno del locale di Manhattan, e uno di questi è proprio un gruppo mito, un gruppo simbolo della Black Disco degli anni 70. Hanno fatto, come detto, diversi concerti live al Studio 54 con l'inconfondibile chitarra di Neil Rogers, direttamente dal 1978. Loro sono gli Chic, con la mitica Le Freak nella versione Oxy Nudisco Remix. Questo è Remixland, sottotitolo 54 Remix.

Remedy era una versione non male, una bella cassa che batte, quindi è un po' stravolto Onyx questo brano rispetto all'originale, ma comunque è veramente una versione fantastica. Ma c'è un altro gruppo originario di Filadelfia che ha calcato il parco del leggendario locale durante quella che era l'era d'oro, possiamo così dire, della disco music, portando dal vivo le loro hit più celebri. Sono stati The Tramps, che potete ascoltare nel remix di Federico Ferretti, nel loro disco, nel loro brano più iconico, Disco Inferno, datato 1976.

0: Che disco, che sound, veramente, guardate, proprio da pelle d'oca. Era l'era d'oro della disco music. Questi erano The Tramps con Disco Inferno nella versione del DJ Federico Ferretti.
1: Ascoltando Remix Clan. Sei nel regno del ritmo. Con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi, Fabio DJ.
0: E c'è chi è solamente esibito nello studio 54, c'è invece che addirittura era di casa, anzi il loro nome era strettamente legato e associato allo studio 54 di New York, perché vedete, la loro musica era proprio la colonna sonora fissa del locale. Mi riferisco ai leggendari Cool and the Gang, che noi oggi ascolteremo nella versione di Opal FX Remix, in una canzone iconica, forse una delle più belle canzoni dei Cool and the Gang, Celebration del 1980. Buon ascolto con Remixland.

Adesso ditemi un attimo com'è possibile restare fermi, immobili, passivi, ascoltando una canzone come questa Celebration di Kool & The Gang. Le gambe ormai vanno da sole in sintonia con la musica. È bellissimo periodo, soprattutto per noi che l'abbiamo vissuto, anche se io l'ho vissuto naturalmente solo in parte. Ma ci fu un altro gruppo che non si è mai esibito direttamente nel locale della Grande Mela, però vedete, i loro successi erano talmente famosi che i DJ del 54 li proponevano continuamente nelle loro serate, soprattutto Daddy Cool dei Boney M, che noi ora ascolteremo nella versione remix di un DJ mitico italiano, Umberto Balzanelli, che con Matteo Vitale e Michele hanno dato origine a questo boot remix e hanno rivisitato, per così dire, il pezzo del 76 della mitica band tedesca Boney M, Daddy Cool.

0: Guardando i Boney M è un po' difficile credere che siano tedeschi quando sono quattro ragazzi di colore, però quanto musica bella ci hanno regalato questo gruppo tedesco, perché in effetti questo è. Era Daddy Cool dalla versione di Umberto Balzanelli, Matteo Vitale e Michelle, e loro erano naturalmente i Boney M. Ma restate qui con me perché la storia continua.
1: Ascoltando Remix Clan. Sei nel regno del ritmo. Con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi, Fabio DJ.
2: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
3: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
4: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
3: Radio Tiguglio, una radio per amici.
4: H24.
5: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
6: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
5: Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
6: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
5: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
6: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
5: Shadows Light con i Senza Radio.
7: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
8: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
9: I took a pill in Ibiza.
10: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tigullio.

0: Radio Diguglio Web.
1: Ma un artista che ha lasciato letteralmente il segno nella storia sia della disco che quella del Studio 54 fu Gloria Gaynor, che ha dominato la pista con i suoi inni leggendari. I suoi successi venivano regolarmente mixati dai DJ resident del locale, trasformando quindi le sue hit in colonne sonore indimenticabili delle note newyorkesi. Vediamo quell'atmosfera. Immaginate di essere in quel locale. Alzate il volume a palla, c'è Gloria Gaynor, Highway Survivor, nella versione remix di Matteo Vitale.

la mitica Gloria Gaynor con un Say While Survivor. Ecco, una curiosità, no? Questo è forse il suo capolavoro assoluto, ma è stato inizialmente pubblicato, pensate, nel 1978 come Side B, come lato B di un altro 45 giri, e divenne successo proprio planetario proprio grazie allo studio 54, come dicevo prima, quando i DJ iniziarono a suonarlo instancabilmente sera dopo sera nei loro set. Ma se Gloria Gaynor era una presenza costante in quel di Manhattan, lo stesso può dirsi di quella che personalmente, ma anche i critici l'hanno chiamata così, può essere definita la regina incontrastata della disco, che tra l'altro è arrivata anche al successo grazie a un noto produttore DJ italiano, Giorgio Moroder, che ha prodotto per lei tantissimi brani di successo, tra cui nel 1977 questo I Feel Love. Avete già capito, si tratta di Donna Summer, che vogliamo ricordare in questa versione remixata dal DJ Jason Parker. We'll be right back.

Donna Summer, la regina incontrastata della disco, purtroppo scomparsa nel 2012, ma quanti bellissimi brani ci ha lasciato, che ancora oggi fanno parte di quella che è la sua eredità musicale, perché oltre a Feel Love, come non ricordare ad esempio Hot Stuff, Bad Girl, Love to Love Your Baby e tantissimi altri. Sicuramente fanno parte della leggenda di quella musica e vedete, lo dico anche con un pizzico di rammarico, che purtroppo non tornerà mai più. Ora c'è un gruppo fondato nel 1977 dai francesi Jacques Morali e Henri Belolo. E penso che fin dalle prime note l'avete riconosciuto. Però sono un gruppo un po' particolare, che si presentavano vestiti da poliziotto, operaio, nativo americano, motociclista, soldato, cowboy, insomma tutti quegli archetipi dell'immaginario gay dell'epoca, e una band che era stata per molti versi legata a quella che era l'atmosfera Greenwich Village e club iconici della disco music newyorkese dell'epoca. Villa Spivo, quindi dicevo, questo è IMCA nella Sanctuary Remix.

MC Village People, una presenza costante nei DJ set del studio 54, ma volendo ben guardare una presenza costante anche in quelli che sono i balli del gruppo nei villaggi anche in quest'estate 2026. C'è un'altra presenza

costante, una presenza fissa nel locale della Big Apple newyorkese. Fu un cantautore francese, una delle icone che hanno calcato il palco e animato la pista da ballo nella leggendaria discoteca durante quella che era l'era d'oro della disco music. È ricordato per un solo brano, principalmente per un solo brano, ecco, divenuto leggendario nel 1977. Se vi dico Patrick Hernandez, naturalmente Born to Be Alive, e questo brano, questo remix è di Bob Shepherd e da Clubmaster. Alzate il volume, questo è Remixland.

Non so voi, ma quando io ascolto o riascolto queste musiche che vi sto proponendo, ma oltre a quello di dei ricordi dell'epoca, ecco, non proprio dell'epoca, ma subito dopo, perché a quel tempo ero un ragazzino, mi vengono in mente anche le giornate al mare, il sole, la spiaggia, magari un bel mojito e naturalmente la disco music come sottofondo.

0: Estás en el reino del ritmo. Con la música remixada dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi, Fabio DJ.
1: E non si può parlare di Studio 54 di Disco Music senza però includere tre canzoni di altrettante leggende della disco di quegli anni. Partiamo dal primo dei tre, un gruppo storicamente associato al locale, in quanto sono stati tra i protagonisti assoluti indiscussi, suonando spesso dal vivo nella celebre discoteca di New York. Anzi, la band si è esibita nel club in occasione di eventi e feste private organizzate negli anni d'oro del locale, al punto da diventarne la colonna sonora di quel periodo. Se vi dico Henry Wayne Casey, probabilmente non vi dico nulla, ma se vi dico Casey and the Sunshine Band, allora sicuramente vi risveglio un ricordo. That's the way che vi propongo nella Daddy's Like Remix.

erano una presenza costante, come dicevo, lo studio 54, ma non erano gli unici. Un'altra presenza costante nel locale fu indubbiamente una figura molto carismatica, molto particolare e con un alone quasi misterioso.

giamaicana, modella, cantante, attrice. Tra i numerosi film che ha interpretato c'è anche una parte da protagonista in un film di James Bond accanto a Roger Moore in Bersaglio Mobile del 1985. Però Grace Jones, questo è il suo nome e l'avete sicuramente capito con riferimento al film, fu con una cover che divenne famosa nel 1977. La cover in questione, o la canzone in questione, era Vien Rose, originariamente eseguita da Edith Piaf e che noi ascoltiamo quest'oggi nella versione Master Chic Remix. Grace Jones, la Vien Rose.

Grande voce, grande interpretazione questa di Grace Jones, che col suo marcato e inconfondibile stile androgino, quel suo misterioso saper mischiare elementi sia maschili che femminili nella sua figura, ne hanno caratterizzato il suo personaggio fin dagli esordi. E devo dire che la carriera di Grace Jones è stata veramente una grande carriera. Ma c'è un altro personaggio femminile legato a doppio filo a quello che era il locale, lo Studio 54. Lei è Diana Ross, un'altra che non ha bisogno di alcuna presentazione, che conclude il nostro viaggio nel tempo e nel tempio della disco. E sebbene fosse principalmente una cliente abituale, era anche una regina indiscussa della pista da ballo. È salita sul palco della celebre discoteca di New York in occasioni speciali. E si può dire che la cantante statunitense ha veramente fatto la storia di quello che era il club, esibendosi direttamente sopra la console del DJ addirittura. Ma non solo questo, ha cantato perfino durante la festa d'addio organizzata dai proprietari poco prima che iniziassero a scontare la loro pena per evasione fiscale, come vedremo dopo. Upside Down è la canzone del 1980, il suo maggior successo, e oggi nella versione di DJ Italo Remix.

0: E con Diana Ross e la sua Upside Down si conclude così il nostro viaggio nell'epoca della disco music e nel quello che era il mitico ma spesso anche discusso Studio 54. E non potevo, non volevo concludere questo programma senza prima così raccontarvi qualche aneddoto su uno dei locali storici della città americana. Lo Studio 54 era situato sulla 54esima strada, da qui il nome di Manhattan. Fu inaugurato il 26 aprile 1977 e dovete sapere che diventò fin da subito uno dei simboli principali dell'epoca disco, grazie anche alle numerose celebrità che ne affollavano le serate. Ecco, prima di diventare una mega discoteca ed essere acquistata dai due proprietari, gli imprenditori newyorkesi Steve Rubell e Ian Scrager, era un set televisivo e radiofonico, era di proprietà della CBS, e la caratteristica principale di questo club erano proprio le provocazioni e le stravaganze nelle serate che venivano proposte. L'intento di Rubell e Scrager era infatti quello di garantire ogni sera la festa più grande nel mondo. Ma non è solo questo, era anche quello di scioccare con i propri eccessi edonistici. Nel locale si poteva trovare innanzitutto musica ad altissimo volume, scenografie allusive, sesso, tanto sesso, droga, tanta droga, e serate che ogni sabato prevedevano nuova sorpresa e una nuova stravaganza. L'età d'oro però dura solamente 3 anni, in quanto nel 1980 terminò bruscamente quando il suo proprietario Steve Rubell fu arrestato per possesso di droga e frode al fisco, non prima però di aver dato una grandiosa festa d'addio tra il 2 e 3 febbraio 1980. Ci sarebbe da parlarne per almeno mezz'ora, ma il tempo non ce lo permette. Grazie quindi di essere rimasti con me. Questo era Mixland. Io sono Fabio, vi saluto, vi auguro buon proseguimento del corso su questa emittente. Attenzione, vi aspetto tra 7 giorni.
1: Nel regno del ritmo, con la musica remixata dai migliori DJ nazionali. Al microfono con voi c'era Fabio DJ. Appuntamento a settimana prossima con Remixland e Fabio DJ.
2: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
3: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
4: Il buongiorno con Emanuel. Il comandante Emanuel Scida vi augura buon viaggio.
5: Il buongiorno con Emanuel vi viene offerto da Nalcane, integratori per la tua salute e per il benessere. Nalcane, un mondo in continua innovazione e ricerca scientifica di integratori alimentari, dermocosmetici e dispositivi medici orientati a migliorare la qualità della vita. Cerca i prodotti Nalcane nelle farmacie e parafarmacie di tutta Italia e su www.nalcane.it. La salute secondo Nalcane, un bene prezioso da custodire.
6: Italia da gustare. Un lungo viaggio a 5 sensi attraverso le 20 regioni italiane per scoprire come cambia l'Italia ad ogni stagione. Italia da gustare è l'insieme di tante storie di valori, di idee, di scoperte, di diverse culture. Una rivista ogni mese unica, in distribuzione gratuita a Milano, Roma e Cortina.
7: Signore e signori, a nome della nostra compagnia aerea vi diamo il benvenuto a bordo. Vi preghiamo di prendere posto e di sistemare il vostro bagaglio a mano nelle apposite cappelliere o sotto la poltrona davanti a voi. Se siete seduti accanto a un'uscita di sicurezza, il bagaglio a mano deve essere riposto nelle cappelliere in modo da lasciare libera l'area di accesso alle uscite. Tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti durante le fasi di rullaggio, decollo e atterraggio. In fase di crociera sarà possibile utilizzare i vostri cellulari e computer portatili precedentemente impostati sulla modalità aereo. Per qualsiasi necessità, gli assistenti di volo saranno a vostra disposizione durante tutto il volo. Tra qualche minuto decolleremo. Vi preghiamo quindi di allacciare le cinture di sicurezza e di mantenerle allacciate per tutto il volo quando siete seduti. A nome di tutto l'equipaggio vi auguriamo un piacevole volo.
4: Collegamento effettuato. A inizio il buongiorno con Emanuel. Il comandante Emanuel Scida vi augura un buon viaggio.

Signori, è il comandante che vi parla. Innanzitutto vorrei darvi un caloroso benvenuto a bordo di questo aeromobile. Stiamo ora effettuando la nostra salita verso l'altitudine di crociera stabilita dal piano di volo. Al momento ci troviamo a circa 4200 metri sul livello del mare e stiamo viaggiando intorno ai 440 km orari. Se le nuvole lo permetteranno, potremo goderci un bellissimo panorama mentre saliamo in quota. Tra qualche minuto passeranno gli assistenti di volo per servirvi snack e bevande. Nel frattempo mettetevi comodi, rilassatevi e godetevi il resto del volo. Grazie per l'attenzione e arrivederci.

consigliamo comunque di mantenere le cinture allacciate quando siete seduti. Potete inoltre accendere i vostri dispositivi elettronici come telefoni.

Hennessy con Pass My On con Circles. Buongiorno, benvenuti a questo meraviglioso e straordinario viaggio che noi ovviamente ci impegniamo a tenere sotto controllo una volta alla settimana. Quindi benvenuti sul volo più bello, più sicuro al mondo, dal buongiorno con il sottoscritto, quindi con Emanuele Uscida. Grazie di avermi scelto anche questa volta, è davvero un onore, un piacere, io vi amo, voi lo sapete. E beh, come dico sempre, un bacio alle donne, tutte. E un abbraccio ovviamente stretto anche agli uomini, una stretta di mano e anche un 5, vai. Come va? Tutto bene? Anche io, sì, grazie. Caffè? Caffè. Fai un giro di caffè? Sì, adesso la regia deve comunicarlo ovviamente alle hostess, perché... Allora, abbiamo appena decollato, quindi siamo in volo. Volo chiaramente... Potete stare tranquilli, da noi è sempre il sicuro al 100 e qualcosa più per cento, quindi. Allora, anche oggi insieme, anche oggi tanta bella musica, spero e mi auguro, potete anche richiederla a voi, il vostro disco preferito. Il numero per quanto riguarda i vostri messaggini, ma soprattutto vocali, io ci tengo, anche se siete un pochino timidi nel farlo, e questo mi dispiace un pochetto. Pensate ragazzi, voi dovete sapere una cosa, che il 90% dei conduttori, cioè io non mi classifico tale, intendiamoci, però giusto per dirne, dei conduttori, quelli che tutti quanti ormai conosciamo, quelli più noti, sia televisivi che anche radiofonici, ma soprattutto televisivi. Da una nostra ricerca in radio, perché noi abbiamo sempre fatto le interviste ai grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della televisione, quindi conduttori vari, è inutile qua elencarvi, ma immaginate di chi parlo, ovviamente, erano timidi, da ragazzini erano timidi, quindi ormai è scientificamente provato, diciamolo, va. Anch'io ero timido, ero molto timido, facevo rosso dal viso, cioè non riuscivo, eppure così. Quella timidezza si è trasformata in un boom. Anche a scuola, anche alle scuole, ricordo benissimo, alle scuole, soprattutto elementari, ero un bambino proprio di quelli, cioè educati. Non dicevo nemmeno le parolacce, pensate. No, assolutamente, perché mi era stato insegnato da una madre, da un padre molto cattolico, ristretto, quindi educato con tutti, eccetera. Però poi, pian pianino. No, non ho detto più le parolacce, però diciamo che mi sono trasformato, sono diventato abbastanza... Ecco, sono io. Allora, andiamo avanti con la musica, perché non è che qua siamo a parlare solo di me. Parliamo anche di voi. Inviate i vostri messaggini al 331 82 80 843. E non fate i timidi, dai. Per favore, ve lo chiedo. Ve lo chiedo, per favore.

0: Ne, Manuel.
1: Ma quanto mi diverto, ragazzi. Vi voglio un mondo. Alza un attimo. Eccolo, ma perché abbassavi il volume dell'audio, regia? Cioè, tu così mi rovini tutto. Cioè, io ci metto 2 ore e mezza per prepararmi, scusami. Tanto, tanto, tanto, tanto il bene, il male. Che bello, mi piace tanto questo disco. Oh, Madame, versione remix, anche lei molto bella però, è una bella ragazza, carina. Cioè, questo fatto che abbiamo anche diverse cantanti, donne, anche molto carine, questo mi ha, diciamo, un po' cambiato l'idea di un po' di anni fa. Dicevo, ma guarda un po', cioè noi abbiamo tante cantanti inglesi, quasi tutte carine, belline, posso dirlo, è anche buone, donne italiane, cioè cantanti carine, belle, anche buone, dove sono? Ce ne sono, fino a pochi anni fa non tanto, ultimamente appaiono e poi, e questo mi fa davvero molto piacere. Allora, dunque, tanta bella musica e anche le rubriche. Vi ricordo che tra poco abbiamo il primo collegamento con il nostro Luigi Riccio da Napoli, quindi fermeremo lì un attimino, lo preleveremo e ci racconterà cosa andremo a vedere questa settimana sul grande schermo. Vi ricordo ancora, amiche e amici, mi raccomando, 331 82 80 843, questo è il numero di cellulare per inviare i vostri messaggi, e vi regalo questo brano. Però vi voglio vedere ballare con Pink Trustfall.

Niente è per sempre. Io nel frattempo, con il sottofondo di Fabio Rovazzi, davo un'occhiatina un po' in giro in rete, anche perché attendiamo anche i vostri messaggi, ci sono anche richieste, saluti da fare. Noi mano a mano andremo ovviamente a eseguire i vostri desideri, che per noi sono ordini. Ho trovato una notizia, dico, ma non era proprio un post, diciamo, dove possiamo seguire, questo era un punto, un screenshot, ecco, uno screenshot. Praticamente dico, ma vediamo se è vero. Poi sono andato a fare una ricerca ed è vero. Quindi praticamente non è una notizia recentissima, è di qualche annetto fa, 2020. Però è uno scandalo, secondo anche il giornalista. Pensate che a Modica un prete getta le offerte fuori dalla chiesa e dice al Signore non si danno i centesimi. E beh, qua dovremmo stare un paio d'ore a dire, insomma, dire la nostra, non è il caso. Quindi diciamo che non so se utilizzare la parola scandalo oppure un'offesa a Dio, al Signore, a tutti. Che vuol dire non si danno i centesimi? Veramente non si dovrebbero dare nemmeno i centesimi, non è questo che il Signore vuole, no? Giusto? Vuole bensì tutt'altro, vuole la pace, vuole l'amore tra di noi, il rispetto a noi stessi e anche soprattutto per il prossimo. Vuole l'amore, ma noi siamo già partiti con un grande difetto dalla mela in poi, giusto? Bene, quindi cerchiamo di correggere, almeno quando si può, con la ragione, con il cuore, insomma. E però ci sono ovviamente quelli che dovrebbero dare un esempio, che insomma, ecco, è successo a Modica nel lontano 2020, ma lì probabilmente è stato anche il fatto che avevamo anche il periodo Covid, quindi si era un po' nervosetti, non ci si rendeva conto effettivamente di quello che stava accadendo ed eravamo costretti a rimanere. Quindi perdoniamo questi ovviamente errori umani. Andiamo avanti con la musica, anche perché tra pochissimo abbiamo Luigi con noi, Alessandra con Queen.

0: Si alza il sipario e inizia una nuova avventura. Benvenuti al cinema, o meglio a Cinema che Passione. Linea alla nostra redazione per la puntata di oggi.
1: Grazie per la linea, grazie ovviamente lì dall'altra parte che ci danno l'opportunità, il modo, la possibilità di avere qui il nostro Luigi. Buongiorno Luigi, eccolo qua.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, caro Emanuele. Okay. Si torna a sognare con il cinema, o meglio. Si prova a sognare con il cinema, mettiamolo un po' così. Partiamo con due film, uno italiano come un po' vecchio stile e uno americano. Partiamo con quello italiano, si ritorna con Alessandro Siani, una commedia tramite amicizia, un film che si distacca un po' dagli ultimi film che ha fatto Siani, molto fiabeschi, questo più sulla realtà. Tramite amicizia, lui praticamente è il proprietario di un'agenzia, Lorenzo, che offre amicizia, amici per qualsiasi evento, matrimonio, funerale, un amico sincero per qualsiasi momento. All'inizio del film lui fa un monologo dove dice una frase che fa un po' riflettere: su quanti amici veri si può contare nel momento del bisogno? 10 o anche meno? Un po' fa riflettere oggigiorno, e in questo film lui praticamente si offre come miglior amico per salvare un po' la mente della gente anche dopo il post-Covid, perché parla anche un po' di questo. Molte gag divertenti, finché non arriva che dovrà aiutare dei parenti. Sarà un po' più difficile aiutare i parenti, perché il proprietario dell'azienda dove lavorano i suoi parenti sta in una crisi totale, si sente depresso e vuole vendere tutto. Allora lui dovrà offrire il suo servizio come amico al proprietario, che è Max Tort, era molto bravo in questo ruolo, e dovrà ritirare un po' il morale a questa persona. Ci saranno molte cose divertenti, ma anche molte cose molto serie, come nel momento in cui Max Tort, Alberto Dessé, dirà: l'amicizia vera non ci deve essere mai un secondo fine. E lì Siani un po' inizia a riflettere, perché in effetti lui è lì per avere un secondo fine di non far vendere la fabbrica. Un film da vedere, da divertirsi, niente di eclatante, ma un film diverso un po' dal solito, e poi parla di un argomento molto importante che è l'amicizia. E questo è il primo film, caro Emanuele. Okay. Secondo film invece si va con questi film americani, e si parla di un film non documentario ma quasi, praticamente con Ben Affleck, Air, la storia del grande salto. Praticamente si parla della collaborazione del Nike con Michael Jordan, ma prima che diventasse il Michael Jordan, che poi conosciamo tutto, sì. Un po' la Nike, questa fabbrica di scarpe, sì. Stava andando un po' sotto sopra, non avendo un grande paio delle scarpe adatte per il basket, visto che in quel periodo c'erano tante marche, mm-hmm. che avevano fatto queste scarpe per il basket. Allora da lì esce dal cilindro questo ragazzo che è una matricola allora, ma che già stava facendo grandi numeri, e uscirà la Nike, la famosa scarpa che conosciamo tutti, dedicata a Michael Jordan, l'Air Jordan. È un film molto molto interessante, anche un po' romanzato, mm-hmm. ma con Matt Damon, Ben Affleck, si parla di questo inizio, anche se diciamo che Michael Jordan quasi non si vede nel film, perché giustamente si parla di un Michael Jordan all'inizio, sì. Si vede più la madre e il padre che fanno e questo lui. Contratto miliardario con la Nike, e da lì poi spopolerà questa scarpa che oggigiorno ancora si vende.
1: Luigi, mi hai fatto ricordare con questo film, ho visto una scena, sai che TikTok ci regala tutte queste, io sì. poi pezzi di film che poi ti incuriosiscono anche andare a cercare, molte volte non lo trovi, non sai dove. Comunque quella scena, che io non so il titolo ma sicuramente tu, dove adesso non ti dico gli attori perché non lo ricordo, ma la scena, certo. in cui creò il logo dell'Adidas sulle scarpe.
2: Sì, quella è la nascita proprio dell'Adidas.
1: Dell'Adidas. Proprio, praticamente
2: sì,
1: contro le strisce.
2: Come è nato il simbolo dell'Adidas.
1: Sì. E infatti contro le strisce sulle scarpe guardava lì. Tu ti ricordi il titolo di questo film?
2: Perché si chiama proprio Adidas. La nascita di Adidas.
1: Sono curioso anch'io di andarlo a vedere, e poi magari seguire, anche cercare di vedere quest'altro nuovissimo per la Nike.
2: E lì, diciamo poi questo ha dato poi l'origine alla vera scarpa da basket, del, che conosciamo basket. Questo nome che adesso costa tra i 300 e i 400
1: euro. Assolutamente, sì. Vabbè, ci sono scarpe che arrivano a delle cifre, io ho visto ultimamente, pazzesche, cioè incomprabili. Ma come fa a costare un paio di scarpe centinaia e migliaia di euro? Ma roba da matti, cioè qualcosa
2: davvero. La cosa ancora più drammatica, se poi è usata da uno di questi calciatori.
1: Sì, infatti, ancora. Da questi, certo. Ma anche se non, costano anche tantissimo, molti. Cioè nuovi di zecca, già solo perché un nome, marchio. Va bene, comunque Luigi, ci hai dato una bella curiosità, notizia del film, ma anche la curiosità di andare a guardare questa settimana. E prima di lasciarti, come sai, vogliamo sapere un qualcosetta per quanto riguarda il Buonasera con Emanuele, invece nei momenti paranormali.
2: Si torna a parlare un po' di mistico e profano, vediamo un po' così. C'è chi li chiama alieni, c'è chi li chiamava angeli, si dice che addirittura possono essere le stesse cose, la stessa
1: ma sai cosa, che è bravo, sai che io molte volte ho pensato la stessa cosa, cioè magari noi vabbè, per noi sono angeli o chissà, o, insomma, però magari sono esseri, non so adesso qual è il termine giusto dire, che provengono da un altro mondo, da un altro pianeta,
2: no,
1: da lontanissimo.
2: Adesso c'è una nuova tesi, sempre da prendere con le dovute pinze, con le dovute

0: il buongiorno con Emmanuel una volta alla settimana, mai agitare prima dell'uso, no, le agitiamo noi perché con l'aereo si vola, chiaramente come stiamo facendo. Benvenuti ancora a tutti voi che avete scelto appunto nella più bella radio della vostra città in questo momento ad ascoltare il buongiorno con Emmanuel, come sempre tutte le settimane, una volta alla settimana, può essere un giorno di festa, può essere un super giorno, che ne so, di riposo anche lavorativo, noi ci siamo. Tanta bella musica, almeno spero che sia. Io ovviamente il piacere di sapere che piace a tanti di voi mi fa star bene, quindi eventualmente per reclami, per richieste, inviate i vostri messaggi in tempo reale al 331 82 80 843. Scrivete alla vostra radio, scrivete sui social, io sono lì presente, Emmanuel Scida. Non è difficile, vedete un tizio circondato da cuffie, microfoni, mixer, insomma, beh, chiaramente ognuno cerca di fare quello che insomma riesce a fare. Allora, cos'è che succede tra poco, regia? Ok, allora tra poco, signore e signori, l'oroscopo della settimana, i pianeti, le stelle, cosa ci racconteranno? Le previsioni astrologiche, grazie alla nostra esperta Astroval. Wow! Bene, detto questo, direi di proseguire con la musica e andiamo con Mr. Rain con Supereroi.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi

Lasciami fallo in silenzio. Lasciami

0: Dalla voce appunto dei Modà con Lasciami, bellissimo brano. Proseguiamo adesso con l'oroscopo della settimana. Volevo salutare intanto Salvatore Fabiano, volevo salutare tutta la sua famiglia, perché loro sono sempre all'ascolto, ma soprattutto quando c'è il buongiorno con Emanuele. Lo so, è vero, un grande piacere, un buon tutto, bellissima giornata a tutti voi, grandi amici. E poi volevo salutare tutti quelli che ci seguono, che ci scrivono anche durante la settimana, che ovviamente non rispondiamo singolarmente, quindi ringraziamo un po' tutti. Salutiamo anche quei ragazzi della Croce Amica che ci seguono tutti i giorni quando sono appunto nella loro ambulanza Croce Verde, volontari, insomma, grandi, fantastici davvero. E poi vogliamo approfittare per salutare un po' tutti quelli che lavorano nella sanità, appunto dai vigilantes, dall'entrata, tutti quelli che lavorano all'interno, le pulizie, le persone che danno servizi, quelli che dal semplice bar di ogni ospedale, di ogni punto di clinica o eccetera, a finire ovviamente tra OSS, operatori sociosanitari, infermieri, medici, tutti quanti, insomma, ragazzi, tutti, grazie di esistere, grazie, soprattutto un buon lavoro, anche perché dobbiamo anche dire che, insomma, anche durante le giorni di festa loro sono sempre di servizio. E mettiamo che io sto male, come faccio? Andiamo lì, no? È inutile che ci giriamo intorno, è così. Allora, salutiamo anche ovviamente tutte le forze dell'ordine, tutti quelli che, insomma, no? Cercano di salvaguardare la nostra incolumità e anche di aiutarci nei momenti più brutti della nostra vita, della nostra quotidianità. Andiamo con l'oroscopo della settimana, oroscopo con Astroval.
1: Le stelle ti parlano.
2: Le stelle ti parlano.
3: Quello che Toro e Gemelli non si aspettano.
4: Arieti e Sagittari scopriranno.
5: I Pesci e le Bilanci.
6: Acquari, Capricorni.
7: Buongiorno da Astroland e con voi l'oroscopo della settimana. Ariete, amore, l'Eros non sarà dei migliori, ma grazie al dialogo e a piccoli gesti romantici saprete tenere alta la bandiera dell'amore. Lavoro. La vostra mente sarà più metodica nell'affrontare i problemi del quotidiano. Ogni situazione nuova sarà vagliata prima di essere accettata e ciò farà di voi persone affidabili.

0: La strada imboccata tempo fa è quella giusta. Dovete percorrerla senza tentennamenti o timore di sbagliare. Presto i vostri progetti si realizzeranno per il piacere vostro e dei vostri collaboratori. Gemelli, amore, il vostro temperamento sarà tiepidino, forse a causa di impegni ed obiettivi che non riguardano la sfera sentimentale. Ma attenzione, dovete ricordarvi di avere un cuore e per di più impegnato. Lavoro, la settimana sarà piacevolmente impegnata, alcuni progetti vi attendono e la vostra mente sarà volta solo ad essi perché desiderate ardentemente renderli realtà. Cancro, amore, i vostri slanci amorosi saranno ben percepiti dal partner, saranno accolti con favore e voi sarete ricompensati piacevolmente. Lavoro, la vostra testa funziona perfettamente e le vostre idee saranno innovative e veloci come non mai. Superiori o collaboratori vi guarderanno sbalorditi, ma anche piacevolmente ammirati da tanta tenacia, velocità e genialità. Leone, amore, la voglia di libertà e voglia di avventura si faranno avanti e voi poco potrete fare se non farvi attrarre da tutto ciò. Dovete fare attenzione perché il partner potrebbe non gradire questo vostro atteggiamento. Lavoro, alcuni pianeti potrebbero favorirvi in alcune imprese. La fortuna di Giove e il buon umore del Sole vi aiuteranno là dove non ci arriverà la testa. Attenzione, Mercurio dissonante potrebbe non farvi cogliere le giuste occasioni. Vergine, amore, continua il momento positivo per i rapporti affettivi. Venere e Marte vi guardano con gli occhietti a cuoricino per il piacere vostro e del partner. Lavoro, dopo un periodo di stallo e particolarmente delicato, ora potete finalmente tornare a vivere e mettere in cantiere i vostri progetti. Mercurio vi inciterà con nuove idee, tutte fattibili da realizzare. Bilancia, amore, la situazione è migliorata dalla scorsa settimana, ma certo non è al massimo. Marte ancora dissonante vi istigherà al diverbio e il padre non saprà più a che santo votarsi. Datevi una calmata. Lavoro, il rapporto con i colleghi o collaboratori torna ad essere decente e costruttivo. Le vostre idee sono più chiare che in passato, tanto che se messe sul tavolo ora potrebbero trovare dei sostenitori. Scorpione, amore, qualche contrasto con il partner sarà da mettere in conto. Venere e Mercurio dissonanti non faranno di voi persone disposte al dialogo e tantomeno al romanticismo. Attenti a non fare passi falsi, evitate le discussioni e puntate tutto su Eros. Lavoro, la grinta e la voglia di fare ci saranno. Marte vi guarda benevolo, regalandovi tantissima efficienza e prontezza di spirito. Sagittario, amore, la vita quotidiana vi terrà impegnati con la mente e ciò impedirà gli svolazzi verso fantasie poco realizzabili. Restate con i piedi per terra e costruite insieme al partner il vostro futuro. Lavoro, le vostre previsioni si stanno realizzando, le fatiche delle settimane precedenti meritano una pausa. La mente è connessa alla perfezione su alcune nuove iniziative che vi vedranno emergere dalla folla. Capricorno, amore, la vita di coppia prosegue sul binario del romanticismo e delle confidenze. Venere e Mercurio vi guardano con gli occhietti a cuoricino, regalandovi una complicità assoluta. Lavoro, grazie alla posizione favorevole di Mercurio, potrete mettere sul tavolo un vostro progetto e presentarlo a superiori o collaboratori in modo esemplare. Acquario, amore, la dissonanza di Venere potrebbe rendervi più gelosi e meno accoglienti del solito. Sarete molto critici anche a livello verbale e ciò non sarà poco simpatico nei confronti della persona amata. Lavoro, grazie a Sole e Giove che vi guardano benevoli, la vostra forma sarà smagliante e il dinamismo vi aiuterà a portare a termine alcuni progetti da tempo in cantiere. Ora è arrivato il momento di raccogliere nuove relazioni da coltivare. Pesci, amore, Venere e Marte vi guardano con gli occhietti a cuoricino, esaltando la vostra sensualità e romanticismo. Sarete molto accoglienti nei confronti del padre che farà di tutto per accontentare ogni più piccola vostra richiesta. Lavoro, nuove idee un tantino fantasiose approderanno nella vostra testolina. Avrete la complicità dei pianeti affinché queste possano essere realizzate. E con il segno dei pesci, cari amici, abbiamo terminato. Alla prossima settimana, un sorriso da Astral.
1: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone.
2: 1978.

0: buongiorno con Emanuel.
1: Eh sì, il buongiorno con Emanuel era, non so, tu questa adesso con queste note forse non hai capito, ma era un brano del 1978. Io giovanottino lo facevo girare i Riss Family. Te le ricordi Riss Family, Val?
2: No.
1: Rich Family, no?
2: Beh. No,
1: forse io lo ricordo un po' di più perché io smanettavo sempre in continuazione,
2: esatto,
1: con dischi. Allora,
2: esatto,
1: per me ogni pezzo che ascolto, vabbè, magari a tanti dici, ma che sta raccontando? Però ogni brano mi ricorda i momenti, no? È chiaro, cioè io quando sento alcuni brani
2: facendo radio mi sembra normale.
1: Infatti ricordo già, non so se anche come ero vestito in un certo senso. Cioè, finché la memoria non mi inganna, e quindi aspetta un attimo che togliamo quella roba lì, se no non ti dà fastidio perché lo senti tu. E appunto dicevo che niente, praticamente ricordi i momenti più belli, anche poi i momenti con la musica sono sempre quelli più belli, c'è nulla da fare.
2: Ma sai, allora, tra uno che faceva radio e uno che non faceva radio, diciamo che i ricordi sono diversi.
1: Diversi,
2: no?
1: Diversi.
2: Perché tu comunque ogni brano.
1: Sai chi non fa radio, sai cosa si ricorda?
2: Diverso.
1: Sai cosa si ricorda chi non fa radio, chi non ha fatto radio? Magari quella canzone quando era innamorato, oppure quando sentiva insieme alla sua fidanzata all'epoca, o ovviamente compagna, oppure quei momenti in cui andava in discoteca e sentiva quel brano. Allora quelli sono i momenti
2: esatto,
1: che uno ricorda, esatto, normalmente. Ma uno come me, che insomma, tra dischi, nastri, no? I nastri, uno dice i nastri che i fiocchi, no, i nastri quelli con con la pellicola, insomma, vabbè, i nonni, i trisnonni dell'MP3.
2: Ma io penso che per la mia mamma, no? Perché io ho ancora mamma,
1: sì,
2: che vuole ascoltarsi le sue vecchie canzoni.
1: Certo.
2: Le ho preso una radio con il mangiacassette,
1: sì,
2: perché lei avrà 100-200 mangiacassette, no?
1: Certo.
2: E come facciamo? E allora le ho preso un mangiacassette,
1: certo,
2: in modo che lei può ascoltare.
1: Allora, signori,
2: musica,
1: che voi state ascoltando, un mangiacassette non è un animale, non è una bestia che si mangia le cassette ovviamente dell'armadio, del comodino, no, sono praticamente, vabbè, dovremmo stare qui a spiegare, comunque erano,
2: esatto,
1: degli affaretti, queste cassettine piccole di plastica, dove c'era un nastrino, una pellicola, e lì c'era incisa la canzone, è così, infatti,
2: esatto,
1: ecco,
2: esatto.
1: Poi il mangia è un apparecchio dove si infilava dentro e se, ovviamente se ti andava bene alla terza volta già la pellicola vedevi che si avvolgeva un po' intorno, no? E ci voleva una bella bic, ci voleva una, io avevo sempre a portata di mano una bic e lo scotch quello trasparente.
2: Esatto.
1: Sì, sì,
2: vabbè, dai. Ci si arrangiava in qualche modo per
1: sì. Noi eravamo i trisnonni di oggi degli informatici, no? Dei tecnici, quelli,
2: esatto.
1: Vabbè, non era di tutti, però non era di tutti farlo, perché bisognava tagliarlo al punto giusto.
2: Teniamo anche diciamo aggiornati su certe cose,
1: sì,
2: no?
1: Sì,
2: anche
1: sì,
2: se abbiamo già una certa età, comunque ci teniamo,
1: certo,
2: aggiornati.
1: Ma per forza va bene. Val, com'è bello parlare con te di questo, perché ovviamente mica posso farlo con un giovanotto di 30 anni, cioè lo faccio sempre,
2: esatto,
1: con uno di 35,
2: esatto,
1: 40. Allora Val, raccontaci un po' le chicche, vai.
2: Okay, sei
1: prego,
2: molto
1: prego.
2: Gentile.
1: Sì, ma si figuri, guarda.
2: Allora partiamo con l'ariete, concreti e costanti, ecco come appariranno agli occhi degli altri, un'ottima spalla di sostegno, perché saranno stabili e seriosi, e queste saranno le loro costanti in settimana. Per quanto riguarda il toro, fantastiche intese a livello sia affettivo che lavorativo, grazie alla vostra comunicativa coinvolgente sapranno gestire benissimo i progetti in ogni campo della vita. Per quanto riguarda i gemelli, indaffarati come non mai, dovranno assolutamente ritagliarsi del tempo prezioso per gli affetti che stanno ignorando. Non si fa così, cari amici dei gemelli, assolutamente. Per quanto riguarda il cancro, lucidità mentale e tantissima energia saranno a loro disposizione per affrontare i loro progetti in qualsiasi campo, anche per loro e la vita quotidiana. Per quanto riguarda il leone, dinamici ma molto molto dispersivi, dovranno mettere più attenzione sia in campo affettivo che in quello lavorativo, perché veramente ci sono dinamici, però le loro forze non le sanno equilibrare per niente. Spesso la loro testa sarà annebbiata da falsi ideali e gli devono stare attenti. Per quanto riguarda la Vergine, Qui diciamo che sarete stimolati al meglio, il cielo diventa sempre più sereno, e voi potete finalmente gongolare, ma veramente alla grande, perché l'amore c'è. I progetti lavorativi ci sono, stanno solo aspettando di essere messi in cantiere. Che cosa state aspettando?
1: Vero.
2: Quindi adesso dovete darvi da fare.
1: Esatto, dai, su, forza.
2: Okay. Esatto, forza.
1: Vai.
2: Allora, passiamo alla bilancia. Questa settimana per favore non prendete decisioni, amici della bilancia. Sarà inutile indorarvi la pillola. La settimana, anche se è migliore della scorsa, sarà ancora costellata da aspetti negativi. Diciamo che dovete fare i bravi, volare basso ed evitare di andare in escandescenza. Purtroppo non posso dire che va tutto bene quando non, quando avete tutti i pianeti contro, quindi è inutile. Quindi mi raccomando, volate basso. Per quanto riguarda lo Scorpione, sarete grintosi e va bene, soprattutto a livello lavorativo, ma attenzione a non esserlo troppo a livello affettivo, perché potreste risultare prepotenti e anche poco diplomatici, e ciò non fa bene all'amore. Per quanto riguarda il Sagittario, avrete la mente connessa con chi vi sta accanto, ciò risulterà positivo per portare avanti alcune iniziative fondamentali per il vostro futuro. Arriviamo al Capricorno, la vostra comunicativa sarà vincente, anche il vostro atteggiamento accogliente e comprensivo, non solo a livello privato, vi farà emergere dalla folla. Per quanto riguarda l'Acquario, dinamismo ed ottimismo vi aiuteranno a superare ogni tipo di problema del quotidiano e portare avanti i vostri progetti. In settimana nuove conoscenze da coltivare per il futuro. E infine arriviamo ai Pesci, serenità su tutti i fronti, vi sentirete più creativi e liberi di agire per raggiungere i vostri obiettivi. Chi vi sta accanto sarà una spalla su cui appoggiarsi in caso di bisogno.
1: Bene, bene, benissimo, come sempre la nostra Val, sempre fa la doppia cosa, un doppio lavoro, perché ci regala l'oroscopo della settimana. Concludendo, dovremmo essere già soddisfatti, invece no, ci regala anche le chicche, insomma. Cosa vogliamo di più?
2: Beh, diciamo non si può mettere tutto, no, nell'oroscopo della settimana,
1: infatti.
2: E quindi ci vuole un'aggiuntina.
1: Esatto. Per chi invece volesse qualcosa di dedicato, più personale, ovviamente contattiamo la nostra esperta astrologa www.astroval.it per avere un po' i dettagli e tutto il resto su richiesta. Giusto, Val? Sì,
2: perfetto,
1: va bene così.
2: Perfetto.
1: Va bene. Grazie, Val.
2: Ti assumerò.
1: Bene, certo, mi accontento di poco, 3, 4, 5 mila lire. Dato che stavamo parlando di cassette, 1.000 lire vanno bene.
2: Esatto.
1: Ma che tu lo sai, con 10.000 lire ne facevi di cose, ti compravi le sigarette, ci mangiavi la pizza, ci andavi al cinema, ci facevi la benzina. Cioè, con 10.000 lire eri padrone.
2: Nella mia 500 il pieno era di 3.000.
1: Sì. Ma vabbè, certo. Io avevo la mia prima auto, l'ho messa anche l'altra volta sul post, era la Auto Bianchi a 112. Fu la mia prima auto, che poi veniva da mio padre, ma siccome la teneva in garage nuova di zecca, cioè l'ho consumata io, poi cioè, almeno qualcuno doveva pensarci. Esatto. Bene, sì, insomma, ecco, che bei ricordi, è vero. Vabbè, infatti 3-4 mila lire, questa era la benzina, insomma, al massimo.
2: No, io mi ricordo che andavo a fare il pieno.
1: Ma un litro quanto costava? 200-300 lire, adesso non ricordo bene, roba del genere, no? 500, non mi ricordo più.
2: Io so soltanto che appunto nella mia macchina ci stava quella benzina. Infatti quando andavo al mare,
1: era l'ultimo pensiero.
2: Andavo così.
1: L'ultimo pensiero è che uno dice la benzina, cioè andavi con poco, cioè andavi dappertutto. Ma che bello. Adesso invece fai un mutuo per farci un pieno. Va bene, ok. Va bene, Val, ti devo lasciare. Con te fra 7 giorni, mi raccomando, stesso posto, stessa radio.
2: Okay.
1: Grazie. Ciao.
2: E stesso mare. Ciao.
1: Ciao.
0: Sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.

I Feel Your Soul, questo pezzo, questo brano strumentale molto bello, ogni tanto ci vuole, no? Diceva così un mio vecchio amico, ce lo propone Zixel. Si prosegue con la musica, potete richiederla anche voi, il numero è il 331 82 80 843, 331 82 80 843. Vi ricordo che il Buongiorno con Emanuel, quello che state ascoltando, 3 ore insieme, in viaggio. Abbiamo quanto ancora? Abbiamo ancora un'altra ora, giusto? E 11, no, insomma, un'ora e mezza, giusto? Un'ora e mezza di viaggio, caro, caro amico mio che sei al mio fianco, il comandante. Ebbene, in questo volo straordinario dove non potrà mai accadere nulla, oh! Normalmente per chi ci segue sa che a quest'ora più o meno dovevamo collegarci con la nostra grande Rita Monastero. Io mando un abbraccio forte forte e una pronta guarigione. Purtroppo queste influenze ci si becca e che dobbiamo fare? Cioè non, per non venire in diretta un po' influenzata, raffreddata, insomma, ecco. Quindi auguriamo davvero una prontissima guarigione, un abbraccio forte forte alla nostra grande straordinaria chef, la maestra che ci insegna davvero come utilizzare tutto quello che fa parte nella cucina e soprattutto le farine che lei, come si dice, quando un medico è specializzato in quella cosa, ecco. Lei è così, docente di cucina, dove insegna dappertutto. Bene, grazie Rita a te ancora tanti tanti auguri e una pronta guarigione. Allora andiamo avanti con la musica. Vediamo un po' la regia cosa ci ha preparato a proposito di... Qui è una cucina di musica, eccola.

Lazza con Cenere, qui al Buongiorno con Emanuele. Che bello, che bello, che bello. Benvenuti ancora a tutti. Oh, io avevo preparato un pezzo che adesso ascoltiamo e lo balliamo anche insieme. Mi raccomando, preparatevi, eh? Toglietevi se avete i tacchi. Bellissime signorine. A quest'ora dice, ma qua è tacchi, io so, nemmeno con le ciabatte sono a piedi scalzi, è ancora meglio. Oh, un brano del 1985, e poi sono andato a curiosare e mi è venuto così, dice, ma guarda te, cioè quante cose sono accadute che noi oggi facciamo un caos. Oh, adesso il meteo, il sistema è tutto cambiato, cose strane, cose non strane. Nel 1985 ci fu, pensate, una storica nevicata a Cagliari. A Molinella nel Bolognese si toccano i meno 25 gradi, ragazzi, nel 1985, parliamo di gennaio, esattamente meno 24,8, eh? A Molinella nel Bolognese, cioè, mica la Russia, c'è uno adesso oggi su Facebook, eh? Tutti quanti meteorologi, sì, le nuvole, le cose, cioè noi gli aerei, noi le strisce, la chimica. Ma che? Nel 1985 c'erano i mangiacassetti, i mangianastri.

Dado con Give Me Love. E DJ Dado l'abbiamo avuto anche al Buonasera con Emanuel, fantastico. Tutto questo, quindi siamo nel 1985 e nelle discoteche ci si divertiva davvero anche oggi, ma lì non lo so, c'era un'atmosfera particolare, c'era qualcosa di fantastico, assolutamente sì ragazzi.

Sandra con Maria Magdalena, quindi 1985, ragazzi. Qui staremo a trascorrere ore, cioè soltanto a sentire i brani di quel periodo, anche oltre. Ma invece 38 anni dopo, quindi siamo nel 2023, chiaramente. Diodato con Se mi vuoi.

Grazie Pink con Danzola e Miss You. Oh, allora ragazzi, fra poco, manca davvero poco, conta la rovescia, perché fra poco ci collegheremo con Dario Bordè. Esatto, 24orenews.it. Andate a visitare subito, perché fra poco ci collegheremo con lui, direttore di questa meravigliosa, ma che dico, straordinaria rivista. Ci regala anche l'angolo dell'Italia da gustare, quindi l'Italia che lavora fra poco, eh? Avrà un ospite, avremo un ospite insieme, ovviamente porta Dario Bordè, direttore. Quindi prepariamoci, perché arriva la penultima rubrica di questa edizione di oggi, del Buongiorno con Emmanuel. Allora proseguiamo con un altro brano, vediamo un po'. Alec che ci propone Toglimi.

Sai che a volte mi fa strano vederti così felice senza il palmo della mia mano. Chi ti cerca e ti conosce

0: sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.
1: La vetrina di 24orenews.it, a cura di Dario Bordè, per raccontare ciò che accade nel mondo della moda, design, arte, lusso, turismo, benessere e enogastronomia. Un osservatorio sofisticato tra le eccellenze, una sensazione irripetibile, quella di far parte della grande storia di questo paese. Seguici anche su www.24orenews.it.
2: E invece noi ci siamo, siamo live, eh? Dario, buongiorno a te,
3: sempre.
2: Eccolo qua.
3: Tra l'altro, mi senti? Sono sì. Un po' inebriato questa mattina, che ne so, vabbè.
2: Ma io secondo me tu sei sempre inebriato, perché quello che fai non è umano, cioè te lo dico anche in diretta, no. Cioè nel senso che...
3: Adesso dai, non esagerare, sennò mi prendono da sapere per... Ok, no, ti dicevo, sono inebriato perché sono in mezzo ai profumi. Sono alla fiera delle essenze, si chiama Essence, qua al Mico a Milano, e sono letteralmente inebriato da 280 tipi di profumo, una cosa, 280 aziende che fanno profumi, poi ogni azienda può farne più di uno, ma ve lo raccanterò. E poi dicevo, sono inebriato perché sono stato a Parma, a Cibus, dove ho incontrato un personaggio, un tuo vicino di casa, agrichef. Si chiama Enzo Barbieri, vive e lavora in Alto Monte, in provincia di Cosenza. È ambasciatore della Calabria straordinaria, una terra magica e ancestrale, insomma, dovevo lodare un po' questa terra. La cultura dei prodotti del territorio, noi l'abbiamo assaggiata a Cibus. Tra l'altro Enzo è anche presidente della Confraternita, vedi mi intrampo pure, dei Cruschi, nonché presidente nazionale INAP, assaggiatore di pane, insomma un personaggio da conoscere. Enzo, buongiorno!
2: Buongiorno, buongiorno!
4: Mario, buongiorno al mio paesano, buongiorno a tutti gli ascoltatori che ti stanno seguendo via radio. Ed è per me lo stesso una giornata speciale. Bello. Perché Dario, tu sei stato speciale, mi ha fatto tanto piacere conoscerti e farti assaggiare una briciola di quello che io faccio, e vedo che ti ha colpito, quindi la cosa ha funzionato, ha funzionato molto. Perché come hai detto tu, io sono ambasciatore di una Calabria straordinaria, e quando posso attrarre, quando posso parlare bene della mia terra attraverso l'enogastronomia, io sono strafelice perché evidenziamo una caratteristica calabrese importante.
3: Ecco, ma Enzo, raccontaci questi Cruschi che ovviamente io ho assaggiato, ma magari i nostri ascoltatori non le conoscono, ce lo racconti?
4: Allora, per esempio, i Cruschi, zafferani Cruschi, come li chiamiamo noi, peperoni Cruschi, nascono in Basilicata, particolarmente nella zona di Senise, e noi che siamo confinanti della Basilicata li abbiamo da sempre fatti, da sempre proprio. Erano addirittura i Cruschi, hanno avuto anche un valore sociale, grande sostenibilità per le famiglie contadine, perché erano un alimento che serviva praticamente a sfamare intere famiglie, generazioni di famiglie contadine, perché costavano poco, perché erano semplici da fare. Una fritta di Cruschi, due olive nere, un bel pane di quelle pagnotte di pane esageratamente grandi da 5-6 kg, e un bottiglione di vino, e una famiglia di 14-15 persone cenava. Cenava con gusto, cenava con tanta ricchezza di vitamine, di proteine, di cose, quindi il giorno dopo si poteva andare tranquillamente in campagna a svolgere i lavori contadini.
3: Ecco, tra l'altro, scusami.
4: No, questa cosa, col passare degli anni, bla bla bla, poi io l'ho incominciato a conoscere negli anni 60, ero ancora bambino, mio padre la utilizzava come forte attrazione nel ristorante Barbieri, che era appena nato, E quando io ho preso in mano le redini della Barbieri, perché il papà è venuto a mancare molto giovane, io ho continuato ad utilizzarla come una peculiarità del ristorante, perché la gente non li conosceva, la gente li aveva sentito parlare e hanno scoperto quanto erano buone, quanto erano preziosi e particolari. E io oggi sono diventato il maggiore esportatore verso gli Stati Uniti di Kruski.
3: Wow. Ecco l'Italia che muove.
2: Sì.
3: L'Italia che muove, l'Italia che muove, un pezzo di Calabria. Tra l'altro poi, Enzo, mi incuriosiva, presidente nazionale assaggiatore di pane.
2: Anch'io sono curioso, infatti volevo fare questa domanda.
4: Allora, la sigla dell'associazione INAP, Istituto Nazionale Assaggiatore di Pani, è nata circa 15 anni fa, l'abbiamo creata perché io, da grande appassionato di pane, all'epoca ero assessore al mio comune di Altomonte, organizzai per la prima volta una bellissima manifestazione che si chiamava la Gran Festa del Pane. Da lì sono nati tutta una serie di movimenti intorno al pane e oggi l'INAP praticamente nelle camere di commercio d'Italia fa corsi per la conoscenza del pane, per preparare i giovani che si apprestano a diventare fornai, praticamente per gli appassionati solamente, anche per le massaie o chi ama fare il pane fatto in casa, soprattutto dopo la pandemia è diventata una bella moda, e insegniamo a riconoscere un pane di qualità mettendo in campo i 5 gusti, la vista, il tatto, l'udito, cioè guardando una pagnotta di pane i miei analizzatori, perché io sono il presidente ma ho una squadra di bravissimi agronomi analizzatori a fianco a me che fanno la differenza, insomma loro guardando una pagnotta di pane ti sanno dire se è un pane genuino, se è un pane
2: signor Barbieri, ne approfittiamo giusto in modo semplice, ovviamente in breve magari, per capire più o meno qual è un buon pane. Quando noi andiamo nei supermercati, ovviamente, cioè non è che tutti possiamo andare nelle panetterie, però mettiamo che come, da dove, cosa ci consiglia, ecco, qual è il modo migliore per scegliere?
4: Allora, con i supermercati io sono un pochino critico, perché diciamo che loro fanno un pane che va bene, un pane che va bene alla massa, un pane che va bene per tutti, un pane che deve essere, deve avere delle caratteristiche, un pane che dura un giorno, e un pane che troppo spesso viene fatto con grani industriali, con pani congelati che poi vengono fatti. E questo è un discorso particolare. Noi dell'INAP cerchiamo di portare avanti, di promuovere quei fornai, che sono tanti in Italia per fortuna, che dedicano la loro vita al pane, praticamente utilizzano farine autoctone, utilizzano lievito madre, non lieviti industriali. Basti pensare che oggi la gente, sia al ristorante ma è normale, quando va al ristorante comincia ad avere, dicono, alle allergie, così mi raccomando, noi siamo celiaci, questo dipende dal pane industriale, dai pani, i pani fatti con le farine non giuste, perché se si ritornasse un po' al lievito madre tante altre problematiche scomparirebbero. Comunque noi siamo per la pagnotta di pane, nel caso nostro, perché noi siamo meridionali, quindi abbiamo la pagnotta di pane da un chilo, da due chili, dipende dalle situazioni, dove c'è un giusto rapporto scorza mollica, dove ci sono l'alveatura del pane, quei famosi fori del pane, che devono avere la forma dell'occhio, devono essere in senso orizzontale. Ci sono tanti trucchi, ma che non sono trucchi, tanti sistemi per valorizzare, soprattutto per valutare un pane di qualità. Per esempio la cottura del forno a legna è molto importante, non i forni industriali. Diciamo che la nostra attività nel mondo della panificazione incomincia a farsi sentire, incomincia a creare tanti proseliti, perché sempre di più ci chiamano fornai, ci chiamano scuole alberghieri, ci chiamano, ripeto, le camere di commercio che vogliono farci dei corsi all'interno per i loro associati, e noi siamo ben lieti. C'è il dottor Cricri, che è il mio direttore, che tra l'altro lui è reggino di Palmi praticamente, che con la sua squadra di agronomi si dedicano a come dire, a portare avanti il buon pane di qualità, e noi siamo felici, perché noi siamo, certo, amiamo il pane, quindi amiamo il buon pane. E poi dicevo, la differenza tra i pani industriali, il nostro pane ha delle caratteristiche,
3: è un altro mondo,
4: esatto, un altro mondo.
3: Poi,
4: Dario, tu l'hai assaggiato adesso al
3: Cibu,
4: no? Io mi porto quando faccio le manifestazioni, mi porto sempre il pane dalla Calabria, perché pane che ha delle caratteristiche particolari che si abbina molto bene ai cibi nostri. Anche i pani, questo va ricordato, è che ogni pane va abbinato ai cibi del proprio territorio, quindi va benissimo così.
3: Emanuel, ti rendi conto che passione, rendi conto che passione questa Italia? A me piace valorizzare il discorso del territorio dell'Italia. Enzo, poi ha una famiglia numerosa, quindi sta portando avanti questa tradizione. Dalla Calabria, però, è sempre in giro per il mondo a portare le eccellenze del territorio.
4: Hai detto bene,
3: Dario.
4: Grazie. No, hai detto bene. Io, avendo tre figli meravigliosi che mi sostengono durante le mie uscite, il ristorante va avanti bene, continuano i ragazzi a fare il loro dovere, continuano con la mia stessa passione a portare avanti quello che noi abbiamo creato. E io e mia moglie facciamo come dire proseliti, facciamo promozione dei nostri territori girando il mondo. Abbiamo tutti questi appuntamenti, presto saremo a Bologna, poi saremo a Bari con la Coldiretti, poi saremo a Rimini con Macfrut per la Regione Calabria. Insomma, siamo sempre in giro a raccontare questa bellissima storia, che è la storia della cucina calabrese.
3: Ebbene sì, difatti mi hai colpito, ed ecco perché sei in diretta con noi, con il Buongiorno con Emanuel. Enzo, un abbraccio forte e a prestissimo, e complimenti, perché poi ho assaggiato anche le tue specialità, la tua pasta, eccetera eccetera, ma avremo di che parlare. Un abbraccio.
2: Okay, Enzo, grazie, ciao. E buon lavoro.
4: Mi aspetto
2: grazie
4: in Calabria,
2: certo,
4: grazie a voi.
2: Una buona giornata.
3: Va bene,
2: buongiorno. Buongiorno.
3: Grazie a Enzo.
2: Perfetto.
3: Emanuel, sì. Questo territorio davvero incredibile. Tra l'altro, Parma Cibus Connected Italia, ben 3.000 espositori, migliaia di nuovi prodotti, 60.000 operatori professionali, di cui 3.000 top buyer esteri, erano presenti a Parma. È un appuntamento annuale dedicato al Made in Italy agroalimentare. Pensa che sono stati più di 20.000 i visitatori. Il cibo è diventato la prima ricchezza dell'Italia, per un valore di 575 miliardi di euro. Insomma, 4 milioni di lavoratori, 740.000 aziende agricole, 70.000 industrie alimentari, oltre 330.000 realtà della ristorazione. Insomma, dei numeri davvero di capogiro. Insomma, è stata un'esperienza incredibile. Io sono stato qua e là negli stand, e Enzo Barbieri, insomma, mi aveva colpito, a parte per la sua dolcezza, poi per la sua bravura nel presentare il territorio della Calabria, ma come lui, insomma, potrei fare radio per tutto il giorno,
2: certo,
3: per raccontare. Io perché è l'Italia. E poi quando trovi quelle persone più o meno della nostra età, che hanno superato i 50, mettiamola così, si appassionano, è una cosa che poi ti prende. Ah, venga qua, le assaggi, e poi da lì nasce la scintilla, la simpatia. E tra l'altro, questa mattina abbiamo l'onore di salutare proprio in chiusura Mariano Ionute. Ci segue da una clinica, la Livenzeni, spero di dirlo bene perché il rumeno non lo so, a Târgu Mureș in Romania. Abbiamo un grande ascoltatore.
2: Salutone.
3: E tra l'altro insieme a lui in questa clinica dobbiamo salutare la dottoressa Mariana Olimpia Onita. Spero di averlo detto bene, però
2: saluti dall'Italia.
3: Ci seguono anche dalla Romania, mi andava di salutarli. Adesso si parte, valigia esatto. E 55esima edizione di Vinitaly a Verona, e saremo lì a brindare bene. All'Italia dei vini.
2: Grazie, grazie
3: e
2: Dario.
3: Con questo è tutto.
2: Grazie Dario.
3: Un abbraccio.
2: Tra 7 giorni, stesso posto, stesso aereo, chiaramente. Un abbraccione, ci sentiamo.
3: Ciao.
1: La vetrina di 24orenews.it, a cura di Dario Bordè, per raccontare ciò che accade nel mondo della moda, design, arte, lusso, turismo, benessere e enogastronomia. Un osservatorio sofisticato tra le eccellenze, una sensazione irripetibile, quella di far parte della grande storia di questo paese. Seguici anche su www.24orenews.it.
5: Mille novecento ottanta.

0: Il buongiorno con Emanuel.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Ebbene sì, buongiorno con Emanuel, ultima parte, diciamo, sono i 30 minuti che ci rimangono ancora di volo, ma ancora abbiamo una rubrica, l'ultima, quella che conclude ovviamente questo straordinario, insomma, questa bellissima confezione, c'è tante rubriche all'interno. Oggi è mancata la nostra Rita Manastero perché era assente per motivi un pochino di salute, essendo influenzato, quindi noi facciamo ancora tanti auguri di una pronta guarigione. Ma la prossima settimana l'avremo più forte che mai. Sì, assolutamente. Come facciamo se no? Dunque, ancora musica, poi il collegamento pian pianino con Anna Fiore, dove ci dedicherà, come sempre, lo spazio dedicato alla moda. E sento un profumo molto importante anche. E chi non lo conosce? Dal mio gatto in poi, tutti quanti, insomma. Chanel parlerà di questo, esatto, grande stilista di tutto e di più. Proseguiamo con la musica, regia? Sei pronto? Facciamo un balletto? Vai, regia!

0: sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.
1: Dolce e ribelle, dolce e ribelle, tutto sulla moda e di più, a cura di Anna Fiore.
2: Give me that Gucci, give me that Fendi, give me your man.
3: Beh, il caso di dire Kimio Chanel. Buongiorno Anna, eccola qua la nostra.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: Dolce ribelle. Bella, vera, eh? Io vorrei tenerla lì, ma è la sigla, cioè dobbiamo accontentarci, quindi.
4: Non si può.
3: Lo so, dai. Allora, appunto, come Give Me Chanel, mi pare, no? Chanel, eh?
4: Sì, sì. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, oggi abbiamo una eccezione, diciamo, perché noi parliamo solo esclusivamente di tutti stilisti italiani.
3: Sì.
4: Però guarda, io è mia preferita la storia di Chanel.
3: Di Chanel
4: è bellissimo, cioè io la adoro. Poi ho detto vabbè, tanto conoscono tutti,
3: sì.
4: È alla fine marchio di tutto il mondo.
3: Infatti ho detto prima, no, quando prima ancora di averti in diretta, anche in privato,
4: sì,
3: ho detto dal mio gatto in poi lo conoscono tutti, insomma, ecco, anche insomma,
4: sì, Chanel, diciamo che chi non lo conosce, cioè
3: assolutamente.
4: Allora, comunque, raccontiamo un po' la storia. Allora, Coco Chanel è, diciamo, un nome di invenzione, non è il suo vero nome. Il suo vero nome è Gabrielle Bonheur Chanel. Nasce 19 agosto nel 1883. Pensa te, Emanuele, quando è nata lei.
3: Infatti.
4: È nata in un'orfanotrofio, diciamo, in una cosa molto molto molto umile, perché sua famiglia erano molto poveri. Poi sua mamma si è ammalata e suo papà faceva un venditore ambulante in Francia. Loro erano in cinque, tre sorelle e due fratelli. I maschi l'hanno dato quando sua mamma è morta, perché è morta presto, i maschi l'hanno dato al contadino per lavori, diciamo, del campagna, che le aiutavano, no? E femmine l'hanno portato in un orfanotrofio da suore, no? Erano suore di Notre Dame. E diciamo che lei con una suora che le aiutava a cucire le vestiti, cioè i calzini, cioè tutte quelle cose che c'è da fare nel monastero, lì nelle cose dei lavori, e lei cercava di cucire queste cose, si è appassionata delle cuciture di tutti i vestiti, di tutti un po' in effetti, se ci pensiamo bene, i suoi primi vestiti uscivano fuori un pochino, non diciamo come vesti di suore, però non è molto lontani.
3: Erano un po'...
4: avevano quella idea, quella caratteristica un po' con quelli, diciamo,
3: lo stile monacale, poi
4: poi lei era appassionata come me con colore nero, cioè inizialmente partì così.
3: Però allora, vediamo se riesco a trovare qualcosa di vecchio di questi abiti, magari può darsi che erano anche carini, però io adesso
4: te li faccio vedere dopo, perché comunque lei ha rivoluzionato tutta moda, adesso te le racconto.
3: Mm-hmm.
4: Per quello che ci tenevo tantissimo a raccontare, anche se non è una stilista italiana. Allora, quando ha compiuto 18 anni, lei è andata a fare una commessa in un negozio di abbigliamento e di intimo, ok?
3: Sì.
4: E poi conosciuto un uomo benestante che faceva da suo amante, diciamo che dopo le ha proposto di abitare in suo palazzo, a sua casa.
3: Sì.
4: Lui aveva un altro appartamento in città di Parigi, e lei, avendo già questa passione per abbigliamento, varie cose, cercava sempre di creare qualcosa, però prima partita con i capelli per le donne, capellini.
3: Sì.
4: Essendo diciamo questo suo amante di una famiglia molto benestante e ricca, lei è riuscita a vendere a questi signori benestanti questi suoi capelli, è partita così dai capelli. Poi lui le ha dato in gestione un suo appartamento dove lei a Parigi cercava di creare questi suoi lavori e venderli, quindi lei aveva come una sua boutique, no?
3: Sì.
4: Pensa come si parte, Emanuele, da infatti, piccolissime, certo, cose, sì, tutti,
3: guarda, è sempre così, dal niente, i grandi tutti quasi dal niente poi provengono, sì, no?
4: Poi lo sai che nel 1800 le donne portavano i corsetti, tutti, sì, quei, sì, vestiti, esatto,
3: quelli che stringevano un pochino, cercavano di abitare,
4: infatti,
3: no?
4: Tutti quelli, sì, non c'erano i biancherie intima, esatto, c'era diverso, tutto diverso. Allora lei invece ha rivoluzionato anche questi vestiti e tutto il resto. Cioè, per dire, lei ha creato un vestito, come dicevo io prima, sì, un vestito come da commessa, semplice, un vestito proprio semplicissimo. Poi da lì è uscito anche vestito a strati che portavano tutte queste dame benestanti, di, diciamo, di alta classe. Era tutto a strati, no?

0: È stata una sua invenzione, prima del tutto il mondo è inventata lei questo. E i pantaloni per la donna l'ha lanciata lei, che poi come dice mi illuso spesso. E un pochino dopo in Italia l'ho copiata anche Luisa Spagnoli, un pochino. Non so se ti ricordi la storia di Luisa Spagnoli che raccontavo, certo, però certo, questo certo. Era tempo fa in Italia, invece lei l'ha fatto proprio in tutto il mondo prima. E poi Emanuele, sì. Guarda, la sua borsetta, quella classica di Chanel, sai, quella trapuntata, un pochino sì, ricucita, sì. Lei l'ha creato perché una volta i cavalieri, diciamo quelli che cavalcavano cavalli, avevano le giacche così trapuntate. Sì. E gli piacevano, lei l'ha presa da quella giacca, mettendoci due C, due nomi iniziali.
1: Sì, l'iniziale. Che poi come nasce il nome Coco Chanel non si hanno bene le notizie.
0: No, non c'è nessuna descrizione Coco come Chanel. Nasce questo nome, è così l'hai uscita fuori perché c'era una canzone che cantava e da lì.
1: E forse da lì che. Ma poi ecco la cosa soprattutto quando noi diciamo Chanel, non pensiamo in primis alla moda, nel senso gli abiti, pensiamo soprattutto al profumo, perché Chanel si sa che insomma
0: quello è uscito fuori dopo anni
1: ma lì è stata una potenza enorme con questo profumo pazzesco.
0: Comunque Emanuele, anche quella borsa con tracolla l'ha inventata lei, perché prima le donne portavano sempre tutte borse a mano, non vestivano con tracolla.
1: Quindi è stata lei la prima a creare.
0: Sì, e lei invece fu la prima anche questa tracolla con con la borsetta, e poi dopo l'hanno copiati tanti marchi, tanti stilisti altri. Allora, il profumo uscito fuori dopo anni fa, quando lei era con un politico anche russo. È uscita fuori questa nascita del Chanel numero 5, che a me non piace.
1: Eh beh, a chi è che non piace? Insomma, è difficile. A te non piace?
0: No. Però io so che ci sono persone che vanno matte.
1: Certo, ma poi piace anche agli uomini, ovviamente, sentire il profumo di questo Chanel, insomma, è inconfondibile, no? Quindi
0: è vero, anche questo. Allora, Emanuele, la sua storia è lunghissima e bellissima, però io non so quanto tempo noi abbiamo a disposizione.
1: Sì, siamo ormai alle strette, quindi magari il resto lo possiamo dire, lo possiamo raccontare al Buonasera con Emanuele, perché c'è tanto su Coco Chanel, insomma, tanta roba. Va benissimo, Anna. Noi ti lasciamo alla tua Bologna, ti ringraziamo tutti quanti per averci dato questo bel profumo di Chanel per raccontarci un po' le origini. Abbiamo scoperto che il primo pantalone, appunto, è stato grazie a Chanel, il tracollo della borsa anche, insomma, tanta roba. Va bene. Perfetto, Anna, ti devo lasciare, con te ci risentiamo al Buonasera con Emanuele, ok?
0: Tutti.
1: Grazie, ciao.
2: 1978.

Ellie Goulding, Like a Savior. Siamo ormai vicinissimi verso l'aeroporto di destinazione, dove noi faremo un bellissimo atterraggio dopo questa giornata di volo meraviglioso che ancora abbiamo ancora un po' di minuti a disposizione. E perché non dedicarla ancora alla musica? Che ne dite? Siete d'accordo? Bene! Luca D'Alessio, figlio d'arte, si fa riconoscere come LDA. Il brano è Se poi domani.

0: sicurezza di riporre lo schienale in posizione verticale e di chiudere il tavolino di fronte a voi. Da questo momento tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti fino a quando l'aeromobile sarà fermo e parcheggiato al gate. Grazie per la vostra collaborazione. Ladies and gentlemen, we have just started our descent to the airport. We ask you to fasten your seatbelts. Put your seatbelt in.
1: Missing You, e io vi lascio con questo brano, ancora un pezzo di ricordi, ragazzi, per quelli che hanno avuto la fortuna di essere giovani negli anni 80, di essere giovanotti negli anni 90, uomini negli anni 2000. Che botta d'è, eh? Va bene, io vi aspetto fra 7 giorni, stesso posto, stessa radio, con il buongiorno. C'è anche il buonasera, e se vi va proprio che vi va, abbiamo anche 30 minuti con Emmanuel. Voglio dire un grazie a tutti i miei collaboratori, tutti quanti, ovviamente quelli che hanno partecipato e lo fanno sempre. Grazie ovviamente a tutta la squadra. Noi ci risentiamo alla prossima. Spero comunque di essere stato di gradimento. Questo è il, diciamo, è il mio desiderio, ovviamente. Vi lascio con un buon proseguimento, con auguri a tutti, tutti, per qualsiasi cosa, mi raccomando, sempre con noi. Viva la radio! Per il momento Emmanuel vi dice ciao agli

sicurezza e il vostro comfort, vi chiediamo di rimanere seduti con le cinture di sicurezza allacciate finché il comandante spegnerà l'apposito segnale luminoso. Vi invitiamo a controllare e recuperare i vostri oggetti personali e riporre particolare attenzione nell'aprire le cappelliere. Se avete bisogno di assistenza per lo sbarco, vi preghiamo di rimanere seduti al vostro posto e attendere che tutti gli altri passeggeri siano sbarcati. Dopodiché, un assistente di volo avrà il piacere di aiutarvi. Vi ricordiamo gentilmente di utilizzare i vostri cellulari solo una volta entrati nel terminal, dove potrete anche fumare nelle apposite aree designate. A nome di tutto l'equipaggio, vi auguriamo un piacevole soggiorno e ci auguriamo di riavervi presto a bordo. Grazie per aver scelto la nostra compagnia aerea.

0: il Buongiorno con Emanuel vi è stato offerto da Nalcane, integratori per la tua salute e per il benessere. Nalcane, un mondo in continua innovazione e ricerca scientifica di integratori alimentari, dermocosmetici e dispositivi medici orientati a migliorare la qualità della vita. Cerca i prodotti Nalcane nelle farmacie e parafarmacie di tutta Italia e su www.nalcane.it. La salute secondo Nalcane, un bene prezioso da custodire.
1: Italia da gustare. Un lungo viaggio a cinque sensi attraverso le 20 regioni italiane per scoprire come cambia l'Italia ad ogni stagione. Italia da gustare è l'insieme di tante storie di valori, di idee, di scoperte, di diverse culture. Una rivista ogni mese unica, in distribuzione gratuita a Milano, Roma e Cortina.
2: Radio Tigullio presenta
3: All Time Favorite.
4: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: Radio Tigullio Web presenta.
1: Va ora in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
2: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Io sono Nicola Savino, mezz'ora insieme con tante belle novità da ascoltare. E iniziamo con Gypsy Fiorucci.

Dopo Gypsy Fiorucci ascoltiamo anche la sua nuova canzone, una giovanissima artista, artisti emergenti e big del momento, al New Time Music con Tato e la sua Vuoti Digitali.

con Vuoti Digitali, questo è il suo nuovo singolo, classe 2004, il suo vero nome è Luigi Spagnuolo di Avellino. E noi proseguiamo con tante altre belle novità, Amore Effimero.

0: Classe 2002 per il giovanissimo artista che arriva da Roma, si chiama Lorenzo De Santis con Amore Effimero, e noi continuiamo con il nostro viaggio musicale, mezz'ora insieme, mezz'ora di novità, Filo Rosso, Giulia Prisco.
1: Di solito si dice che non si torna indietro. Con i stradali nella mia mente, direzione nord-est.

Torino, cantante e attrice per Giulia Priscu e la sua Filo Rosso. E noi continuiamo con tante altre belle canzoni. Lui si fa chiamare Marzo, anche se siamo a fine luglio, va bene uguale. Vengo a prenderti, una canzone molto interessante.

Classe 2003 per marzo, con questo suo nuovo singolo. Tra l'altro lui è di Nocera Inferiore, lui si chiama Antonio Adinolfi in arte Marzo, e si continua con Sale sulla pelle.

0: Il maestro Adriano Pennino, la produzione di Sale sulla pelle, disco nuovo di Sir Paul. Noi continuiamo con un giovanissimo artista che arriva da Roma. Il suo vero nome è Francesco Perciballi, classe 2004, e lui si fa chiamare Sera, nudo e brano.
1: Non capisco perché non riesco.

0: giochi a te.
1: La canzone si chiama Nudo e anticipa il suo primo album d'esordio per Sera. Torno tra poco con il nuovo brano di Grace qui al New Time Music.
2: Radio TV Lio vi augura buon ascolto.

Grace con Anomalia. Facciamo anche i complimenti perché lei un mese fa, nella data del tour di Vasco Rossi ad Olbia, lei ha aperto il concerto. Complimenti. E noi continuiamo con il nostro viaggio musicale, mezz'ora insieme con tante belle canzoni. Io sono Nicola Savino e lui è Marco Girardi. Alziamo il volume, arriva Mediterranea.

giovanissimo artista, ha 20 anni e viene da Gioia del Colle in provincia di Bari per Marco Girardi e la sua Mediterranea. E noi continuiamo con il nostro viaggio musicale. Qui a New The Music arriva Radio Ciclone.

Verde, una giovane artista di 22 anni originaria di Gela in Sicilia. Complimenti per questo Radio Ciclone e noi continuiamo con tante altre belle canzoni qui al New Time Music. Artisti emergenti e big del momento, c'è Sano con Sole Sole.

0: Riccardo Capone, un cantautore, produttore classe 2000 di Napoli. E si continua con Demo.
1: Mai no, non mi basti mai no, non mi basti mai no, non mi basti mai no. Ti ho

0: Tu resta ancora, non andare via da me.
1: Non c'è tempo, non c'è spazio invece, sì, ma quanto tempo è ancora poco? Dobbiamo ascoltare Chimera.
2: Non dormi.

0: tutti la novità di Chimera qui alla New Day Music, artisti emergenti e big del momento. Come ogni settimana noi siamo qui alla ricerca e alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuova playlist.
1: Le mie paure sono...
0: Vi ricordo di seguirci anche sui profili social Savino Speaker e New Day Music. Torno la prossima settimana come sempre qui con tanti altri brani estivi. Bye bye.
2: Avete ascoltato il New Day Music.
3: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
4: Le 13 e 33 minuti.
5: Radio Tiguglio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.

0: Domenica alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
2: Carissimi amici di Radio Tiguglio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
3: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio, parola di presidente.
4: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
5: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
6: Oh no, è molto di più, amico mio.
5: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
7: Una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Anime viandanti, musica senza confini e non solo.
2: Un programma di Gianfilippo Campi con Maglia Punto e Val Galliano.
3: Bentornati amici, amicissimi a radio, ascoltatori, siamo in diretta come al solito, siamo su Radio Tiguglio, questa è Anime Viandanti, io sono Gianfilippo Campi e qui con me insieme Maya Punto. Come stai Maya?
4: Ma buongiorno a tutti e poi bentornati senza essere andati mai via praticamente, io sto molto bene, tu come stai Campi?
3: Certo che sì, molto bene, hai fatto bene a lanciare questo incipit, perché in realtà siamo, e non è mai capitato prima d'ora, è vero Maya, che di rimanere nella stessa posizione della scorsa settimana, perché siamo sempre a Verucchio, in questo meraviglioso borgo di origine medievale, ma in attesa di Val Galliano abbiamo deciso di piantare le tende qui, e c'è da dire il fatto che qui si è stati molto bene, perché su questa rocca di malatestiana memoria, no? Possiamo definirla così?
4: Assolutamente sì, anche perché siamo nella culla dei Malatesta, quindi, e poi è uno dei borghi più belli d'Italia, quindi...
3: Infatti hai detto cosa giusta e bella, perché è annoverato fra i borghi, fra i vari borghi d'Italia, i più belli. E qui c'è tante, ci sono tante bellezze, anche se c'è quest'ombra un po', noi rimaniamo sempre come qualsiasi viandante che fa paro paro alle insidie, e la figura del Malatesta qui non è che sia proprio splendida, perché Dante gli aveva dedicato qualche parolina che non era proprio così bella, quindi noi stiamo sempre fra il buono e il meno buono, a volte anche il cattivo, che poi è il percorso della vita, no? O sbaglio?
4: No, non sbagli, però ci vuole tutto, nella vita ci vuole tutto, e sì, infatti poi dei Malatesta ti parlerò dopo però,
3: Immaginavo perché Maya appunto, visto che ci parla e ci porta tantissime perle veramente gustosissime e lucidissime e meravigliose, in mezzo a queste perle c'è sempre un po' di...
4: Sì, anche perché la perla l'ho data l'altra volta con la cincia allegra, se ci ricordiamo, e quindi adesso sì. Tocca le leggendine un po'.
3: Eh sì, certo che sì, anche perché noi abbiamo avuto, rimanendo qui una settimana, oltre che da qui, dove siamo noi, sulla rocca malatestiana, praticamente scorgiamo l'Adriatico, perché su quest'altura siamo molto vicini, ricordiamo che siamo a soli 18 km da Rimini, quindi veramente, come si dice, un tiro di schioppo. Ma ne parleremo di queste cose più tardi, sicuramente, perché tra poco ci colleghiamo con Val Galliano, quindi, come al solito, controvento, contro ogni forma di luogo comune, qui con noi. Anime viandanti.
4: E ricordiamo anche ai nostri amici ascoltatori, per chi avesse voglia di scriverci, la nostra mail è anime.viandanti@gmail.com.

0: Estate in musica? Se nel posto giusto, se su Radio Giguglio Web. Tell me what you really
1: like. Baby, I can take... Da questa splendida rocca di Verucchio siamo insieme, Maya. Allora, mi hai fatto dannare in questo ultimo periodo, diciamoci la verità. Penso di credere che la visita in direzione non sia stata ancora abbastanza per te, mi fai credere, perché adesso di nuovo fai... Cosa c'è, Maya? Vieni qua.
2: E non lo so, un po' di paura ce l'ho.
1: Un po' di paura ce l'hai perché siamo in linea, anch'io ho un po' di paura perché dobbiamo chiamare Val Galliano e speriamo che Val Galliano sia in linea perché abbiamo avuto l'ultima sorpresaccia. Chiamando Val Galliano, noi siamo rimasti qui, come abbiamo detto poc'anzi, a Verucchio, giustamente per attendere notizie da Val Galliano. Dalla splendida Romagna, Val Galliano, ci sei? Niente, non c'è. Val, abbiamo veramente timore.
3: Pronto?
1: Sì, Val Galliano, sei in diretta, ci siamo, finalmente la tua voce, perché l'ultima volta, non so se tu sai, abbiamo chiamato il tuo numero, ma ci ha risposto quell'esemplare di... Udo Fander. Per fortuna rispondi tu, Val. Questo è già un grande giovamento dell'anima fra noi anime viandanti. Quindi bentornato. E dove sei?
3: Un saluto a voi. Sono veramente felice di essere qui al telefono. Mi mancava questo appuntamento. Anche se sento problemi di audio, un po' c'è qualcosa. Non so se è l'audio o se sono io che è un po' di disturbi. Sta di fatto che sono ancora qui in Bassa Sassonia.
1: Ma sentiamo suonerie, sembra che ci siano, non so, sirene che stanno intorno a te, ma comunque.
3: Mi sta succedendo un po' di tutto qua. Io posso dire veramente che sono uscito da una situazione un po' particolare.
1: Ecco, un po' particolare, ma allora spiegaci Val, perché anche noi siamo stati, diciamo, preoccupati, non è vero Maya? Sì. Possiamo definire preoccupati?
2: Sì.
1: Maya, oltretutto, che è stata in visita in direzione, questo bisogna dirlo, perché ha avuto degli atteggiamenti un po' promiscui verso tutto quello che è capitato. Ecco, facciamo un sunto. Praticamente, cos'è accaduto? Che il ciarlatano, il capo dei ciarlatani, Udo Fander, voleva praticamente prendere il tuo posto. Questo non so se tu lo sai.
3: Non lo so, questo non è proprio qualcosa ho captato, però sono un po', ripeto, mi è parso di lasciarsi la pelliccia in questi giorni. Quindi...
1: Cosa ci hai lasciato, Val? Perché ci eravamo disabituati quasi ai tuoi modi di dire, ci lasciavi la pelliccia, che cosa significa?
3: È la pelliccia, quando il lupo lascia la pelliccia, perché se lo sono magnato.
1: Ho capito. Va bene, Udo. Udo, scusa, ormai veramente siamo tutti. Va bene, Val, ci sentiamo fra pochissimo allora. Mandiamo un po' di musica e parleremo di tutto quello che è accaduto.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezione fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: E rieccoci. Molto bene, Val, ci senti?
1: Sì, vi sento bene stavolta.
0: Benissimo. Benissimo. Allora, innanzitutto rinnoviamo veramente la felicità, potremmo dire, di averti finalmente ritrovato. E quindi nulla, raccontaci che cosa è accaduto, perché anche noi siamo rimasti prima di tutto col fiato sospeso e poi abbastanza delusi per i fatti di cui abbiamo parlato. Ma preferirei che sia tu a raccontarci.
1: Ma come ripeto, già detto, anch'io sono molto felice di ascoltare la vostra voce, perché comunque ci sono stati dei momenti un po' confusi, non so, sinceramente. Io, come
0: un
1: ben
0: po' confuso addirittura, sì.
1: sono qui alla scuola Sciule.
0: Ma e quindi scusa, questa scuola Sciule esiste veramente? Ma esiste questa Sciule?
1: Allora, io già vi ho raccontato nella scorsa puntata, l'ultima che ho fatto, insomma, che la Sciule esiste. Io sono venuto qua apposta e sono rimasto un po' poi così travolto dagli eventi, perché nel momento in cui tutto stava andando a gonfie vele sono rimasto, dico, drammatito.
2: Ah, ecco, perché a noi, scusami Val, ma
1: ho bevuto una tisana.
0: Scusa un attimo, perché
2: ecco, vedi, no, mi sa che mi sta già rispondendo alla domanda che avrei fatto, Val, perché noi abbiamo lasciato Udo che praticamente ha risposto al posto tuo, perché ha detto che tu eri impegnato.
0: Tu saresti stato impegnato in queste grandi conferenze, quel personaggioni che ti avrebbe fatto conoscere, quindi tu eri talmente impegnato che ha risposto lui al telefono.
1: Questo io onestamente non...
0: Secondo tuo mandato, oltretutto,
1: ho bevuto una tisana che Udo mi ha offerto.
0: Ah, eccolo qua, vedi, è quello che immaginavo, Maya. E Maya, ne parleremo ancora di con te, perché non è finita qui la situazione. Hai bevuto la tisana, ho capito. E che cosa è successo dopo che tu hai bevuto questa tisana?
1: Non lo so, io non ho molta memoria dopo questa tisana. So solo che... mi sento un po' confuso, ma sono sempre alla Sciule. Comunque mi trovo qui, non so neanche da quanto tempo che sono qua alla fine.
0: No, questo è veramente clamoroso. Sta assumendo dei toni abbastanza sinistri. E invece questo, il ciarlatano, il capo dei ciarlatani di Udo, tu ne hai avuto riscontro? Sai dove sia sparito?
1: Sto vedendo in lontananza qua nelle sale. E se sta arrivando, così magari mi spiega anche a me un po' come sta dicendo.
0: No, abbiamo vicino Udo?
1: No,
0: allora aspetta, no, chiudiamo Udo, perché non so, io adesso ne parleremo dopo a questo punto. A risentirci, amici spettatori, perché è veramente molto forte. A fra poco.

0: Radio Tiguglio.
1: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
2: Anime viandanti di Radio Tiguglio, stiamo ancora insieme. Però c'è sempre una figura sinistra che alleggia intorno a noi, Maya.
3: Sì, sinistra.
2: Ne sai qualcosa?
3: Ne so qualcosa.
2: Va
3: sì.
2: Bene, Val, sei sempre in linea?
4: Sì, ci sono.
2: Ottimo. Quindi
4: la vostra parole.
2: Benissimo.
4: Sono qua con Udo, che voi avete bislacco, diciamo così. Buongiorno.
2: Oddio,
3: Udo, buongiorno.
4: Buongiorno Maya.
3: Buongiorno.
4: Praticamente Udo sostiene che cose che dite voi non corrispondono a vero.
5: Io, a parte il fatto che ci siamo lasciati l'ultima volta, si è interrotta la comunicazione, probabilmente non avete pagato la bolletta.
3: Ma Udo, no.
2: Non abbiamo pagato la bolletta. No, meno male che Udo.
5: Mandare i messaggi, le cose, ma è qui.
3: No? Ma no, io ero in linea, Udo, io avevo il telefono in mano, non ho toccato nulla.
5: Non metto in dubbio la tua assolutamente etica.
2: Maya è stata troppo gentile verso di te, Udo, capo dei ciarlatani, dei farlocchi.
5: Sono illuminante che ha capito la genuinità e la purezza delle mie iniziative.
2: Udo, sei un falsario, Udo, sei un falsario dello spirito e del fatto.
5: E adesso mi si dice che appunto prego Vargadiano,
4: perché tu poco fa mi fuori onda mi hai detto che in realtà la tisana non me l'hai data te.
5: E certo che no,
4: me la sono bevuta io.
5: E certo che no, noi siamo andati per festeggiare questa grandissima kermesse, tra l'altro con il Barbone Cuno,
2: sì,
5: che è il presidente del circolo dell'arte
2: sì,
5: di
2: Barbone.
5: In questo favoloso ristorante Studendorf Restaurant,
2: sì,
5: che chiaramente offre come
2: Strudel Restaurant,
5: Studendorf Restaurant,
2: va bene.
5: In Bassa Sassonia e che offre come piacevolezza del luogo delle tisane particolari che ho bevuto anch'io, tra l'altro, quindi non comprendo di cosa stiamo parlando.
2: Udo, capo dei ciarlatani, ti abbiamo smascherato e sono stato io e mi occupo io di averti smascherato, perché stavano cadendo tutti nella tua trappola, anche la Maya genuina stava cadendo in te e stava cadendo anche Valgagliano. Io ti ho smascherato perché abbiamo anche capito la Otto Crosanche e non esiste la Otto Crosanche.
5: Io questo non capisco, il suo ostracismo e questi continui insulti defamatori nei miei confronti, a cui ho già dato mandato ai miei avvocati di provvedere. La Otto Crosanche Schule è...
2: Non esiste, amici spettatori.
5: Prego?
2: Non esiste la Otto Crosanche, non esiste,
5: no,
2: come Schule.
5: Schule è una scuola rinomata a livello internazionale, probabilmente lei ha dei problemi di intelligibilità.
2: Sì, come al solito, tutti. Il capo degli sbruffoni, del ciarlatani ancora, ma vorrei parlare con Valgagliano. Fra poco ci racconterà qualcosa di più serio.

0: su Radio TV.
1: Maya, spero che tu non mi voglia mai offrire una tisana, perché inizio veramente, aver conosciuto Udo qui in queste situazioni mi fa stare in allerta ormai su tutti i fronti, quindi lontano dalla tisana e da qualsiasi forma di sostanza liquida. Valgagliano.
2: Sì, sono qua e vi ascolto.
1: Benissimo, io direi che potremmo partire allora, finalmente. Con quello che ci puoi raccontare, quindi la tua rubrica per quello che riguarda l'artista, che immagino abbia comunque un riferimento con la Romagna e col luogo di Verucchio, quindi lascio la parola a te.
2: Assolutamente sì, e parliamo di Luigi Varoli, per tornare nella nostra rubrica un po' più.
1: Luigi Varoli, sì.
2: Luigi Varoli, che nasce a Cotignola, parliamo della bassa Romagna. Tra l'altro, qui passiamo alla bassa Romagna. Tra l'altro, è poliedrico, politecnico, perché è un pittore, musicista, e si forma a Lugo, poi si prepara e studia all'Accademia di Ravenna, poi all'Accademia di Bologna. Insomma, poi passa anche a fare musica, diventa musicista con il diploma di contrabbassista.
3: Già fatto,
2: mi dice Udo.
1: Già fatto. Aspetta, Udo, hai veramente scocciato. Già fatto che cosa? Tu l'altra volta hai rubato evidentemente degli appunti che giustamente un artista come Val si prepara e hai tentato di leggere malamente, e ce lo ricordiamo tutti. Hai letto la scorsa volta? No. Evidentemente, guarda caso, Val parla proprio di Luigi Varoli, che tu hai sottratto evidentemente degli appunti di Valgagliano.
3: E questo è un argomento già trattato. Io so che c'è gente che sa, quindi.
1: Gente che sa, sì.
2: Però ci tenevo a chiudere un po' con questo racconto del nostro artista, che comunque sia ha fatto varie esposizioni nazionali. Al Salone degli Indipendenti a Parigi, e dopodiché lui si rifà negli anni 20 e 30, è stato particolarmente prolifico sia come esposizioni che come dipinti. La sua pittura è antimoderna dell'epoca, antinovecentista, e quindi addirittura viene chiamata quasi come un'arte, diciamo appunto la buona pittura, ma un proto informale, qualcuno definisce. Per me è un po' azzardata questa definizione, perché informale non c'è molto già affrontato.
1: Io sento sempre dei disturbi, ma deve sempre stare dietro. Udo, gentilmente, può lasciare la nostra trasmissione? Perché io non ho intenzione di parlare con lei, Udo. Io ho invitato Val Galliano, non Udo Fander.
3: Va bene, d'accordo, ma questo è una cosa che mi indigna profondamente.
1: Va bene, ne parleremo fra poco.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 14 e 33 minuti.
2: Questa è Radio Tiguglio.

0: Val, siamo ritornati, quindi possiamo andare avanti con il tuo racconto, di cui come al solito ti ringraziamo, perché è sempre molto bello ascoltarti, e quindi vai pure avanti.
1: Ecco, io ringrazio voi assolutamente, ma finivo con il nostro Luigi Parodi e aggiungo a quello che ho detto della sua opera, sempre comunque realizzata con gioia ed ironia. Possiamo vedere delle opere di pittura, ma anche di scultura. Sono famose le sue teste in cartapesta, che si possono vedere a Palazzo Sforza, ovviamente, e dove all'interno si trova appunto il museo, e la scuola di musica comunale. Ultima cosa che ci tenevo a dire, perché è molto bella, molto interessante, ha fondato anche una rivista, il nostro Luigi Parodi, che si chiamava E Val, che non è una citazione mia, si chiamava proprio così, E Val, ed è bella perché comunque sia una rivista dedicata ai bambini. Praticamente vengono raccolti disegni di tutti i bambini delle scuole elementari e vengono pubblicate su questa rivista, dove si dà spazio appunto alla creatività infantile, e viene chiamato Il Giornale dei Piccoli. È il giornale illustrato della scuola, e in un virgolettato sul primo numero posso citarvi quello che scrive il Parodi, dicendo: la rivista vuole compiere opera integratrice della scuola, portando un soffio di vita vera e sentita fra le mura dell'edificio scolastico, agevolare l'insegnamento e l'applicazione completa della riforma Gentile. Quindi è un aiuto che lui vuole dare alla scuola dell'epoca per migliorare anche le condizioni.
0: Val, ti ringraziamo. Io ho aperto ringraziandoti, non posso fare altro che chiudere ringraziandoti, perché come al solito, è vero Maya, come al solito Val Galliano riesce a offrirci delle, non soltanto e questo lo percepiamo, non soltanto lo studio e il riconoscimento verso un artista, ma anche queste piccole perle, no, che fanno sì che tutto il contesto assuma un valore completamente diverso e molto più celebrativo.
2: È vero, io mi incanto sempre ad ascoltarlo.
0: Certo che sì. Per fortuna Udo credo di capire che si sia scomparso, e questo veramente l'imbroglione abbia finalmente, se la si è data a gambe levate, quindi sono felice di questo.
1: Udo, scusami se ti entrerò un po' campi, ma Udo è qui, io volevo chiedergli appunto dei chiarimenti io stesso, perché sono un po' perplesso su quello che è accaduto. Udo, se vuoi dare qualche...
3: Ti riferisci a...
1: Ho anche qui la tisana, volevo proiettare anche a te, così...
3: La tisana bisogna vedere, perché non è sicuramente quella che
1: aspetta a Madonna.
3: Comunque...
0: Allora basta di nuovo, non si può fare con questo.

0: stavo dicendo, Udo è qui ancora al mio fianco, quindi ecco, gli volevo solo chiedere.
1: Sì, sfumiamolo questo, sfumiamolo.
0: Un po' perplesso di tutte queste vicende un po' anomale che ci hanno circondato. Ti volevo offrire la tisana che tu hai offerto a me.
2: Io ti ringrazio, Valgagliano, però la tisana.
1: Eccolo qua.
2: Vedo il presidente del circolo artistico Schatz che mi sta chiamando.
1: Sì.
2: Quindi io devo dare saluti solamente a Maya, nessun altro. Arrivederci a
1: te. Ah, molto bene, Udo Fand. Saluti a Maya, nessun altro. Quindi dopo questa credo veramente che possiamo concludere. Salutiamo, mi sembra che sia anche caduta la linea. Comunque salutiamo Valgagliano e procediamo per il nostro percorso. Grazie.
3: Il punto di Maya.
4: Allora, ti ricordi che all'inizio abbiamo accennato a Dante, Malatesta? Questa è la domandina di oggi, eh?
1: Certo che sì, come se mi ricordo, anche perché nell'ottavo girone, nell'ottava bolgia dantesca, proprio il grandissimo sommo poeta ha lasciato qualche riga per gli amici Malatesta, così, perché sembra che fossero dei personaggi veramente molto trucidi, molto terrificanti, molto crudeli.
4: Infatti, ma io non ti parlerò di Malatesta, che so che tu conosci perfettamente le grandissime opere di Dante. Sì, comunque, diciamo, siamo nella culla dei Malatesta e in un castello bellissimo, che è uno dei castelli più belli
1: che abbiamo visitato.
4: Assolutamente sì, da fare invidia alla Scozia, non solo per la bellezza, ma anche per le leggende che ci sono
1: Eccola
4: intorno.
1: Eccola che arriva la vera Maya esce fuori, finalmente.
4: Sì, allora ne ho un paio di leggende, non una.
1: Vediamo come vanno a finire, perché io mi devo tenere di nuovo agli appositi sostegni.
4: Allora facciamo così, nella prima no, nella seconda se vuoi sì.
1: Va bene.
4: Allora, la prima leggendina racconta che in alcune notti particolari invernali c'è il carro dei Malatesta che,
1: aia,
4: sì, di notte fa tutto il percorso delle strade del castello intorno al borgo, perché intorno al castello loro avevano costruito anche poi, diciamo, la città, se la vogliamo chiamare così. Lui percorre tutte le strade e poi ad un certo punto, nella discesa che va al fiume, boom, precipita.
1: Oh, che bello! Quindi diciamo che siamo alle solite, non è che non siamo andati tanto distanti, Maya, sinceramente. Questa era quella che potevano ascoltare tutti senza timore, no? O sbaglio?
4: No, non sbagli.
1: E quindi fra poco ci racconterai quella, invece dobbiamo tenerci e coprirci anche un po' gli occhi, magari.

0: Radio di Guglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
1: Allora Campi, ho visto che ti sei seduto dopo la prima leggendina e allora siamo pronti per la seconda. Vuoi la tisana nel frattempo?
2: Allora Maya, per piacere, sei stata già in direzione, penso che possa bastare. Con Udo voglio dire io che c'è una pietra tombale definitiva, basta, vi posso garantire che non si vedrà mai più un losco personaggio del genere. E anzi, ricordiamoci appunto il girone dantesco, l'ottavo, che fa passare ai ciarlatani e ai malfattori il nostro amico Dante.
1: Sì, ma magari anche la mia leggenda farà passare un po' di voglia di fare furbi, perché anche qua siamo di notte, siamo al buio, ma c'è la luna piena. Si dice che in queste zone ci sia un'alta energia mistica e quindi, oltre al carro dei malatesta, si vedono a girare tra le strade della città dei fantasmi, fra cui in particolare uno di una donna, una giovane sposa, la cara Francesca. Di chi? Di Paolo Malatesta, che in realtà era sposata col Giovannino, lo zoppo, ma si innamorò del Paolo.
2: Eccola lì!
1: Vennero scoperti e quindi vennero assassinati. Per questo il fantasma della giovane Francesca si aggira ancora intorno al castello.
2: Ma scusa tu Maya, queste cose non me le hai dette. Noi siamo 7 giorni qui, a protezione nostra soltanto 2 semplici tende, e tu mi hai fatto stare qui per 7 giorni sapendo che si aggira un fantasma di questa entità.
1: Io sono affascinata, non vorrei mai che magari poi li avremmo fatti scappare, invece io sai che accolgo tutto quello che è al di sopra.
2: E meno male, perché effettivamente quel che dici tu, a differenza di Udo, evidentemente corrisponde al vero. Avrai allontanato con la tua buona creanza, col tuo buon costume, con la tua gentilezza, evidentemente avrai allontanato qualsivoglia anima non troppo buona, perché in realtà siamo stati molto bene, siamo stati in pace, in tranquillità e non abbiamo avuto nessun incontro malefico, non è vero Maya?
1: È vero, no, dai, a parte questo piccolo episodio di Udo e Incomma, non dirò null'altro, per il resto siamo stati veramente meravigliosamente bene, perché è una terra molto molto molto ricca di ogni forma di vita e natura.
2: E detto benissimo, e anche questa volta stiamo giungendo al nostro desio, che non è mai un desio ma è un arrivederci, e quindi ringraziamo tantissimo sicuramente i nostri carissimi ascoltatori, ma anche la gente di Romagna, qui la gente di Verducchio, della Val Marexca, perché hanno dimostrato veramente un grandissimo affetto, un grandissimo entusiasmo nei nostri confronti. Quindi noi in altrettanta maniera salutiamo tutti, naturalmente buon cammino.
1: Ciao anche da Maya Punto.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
2: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
3: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
2: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
3: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tigullio Web. Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi!

0: le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove, ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

La vita è strana, la vita è una puttana, ma un giorno la porti a letto e poi scopri che lei ti ama. E per quanto io abbia sudato per essere dove sono, non basta un fiume per spegnere dentro di me sto fuoco e ci ho sperato. Lo sapevo che avrei vinto, e ancora adesso farnetico, allegro anche se respinto e c'ho respiro. Corto a volte la sera, ma credo che sia il rapporto a quanto uno poi ci spera. E lei mi ascolta, nuda, dagli occhi al cuore. Io che coi tasti di sto pianoforte da sempre faccio l'amore. Lei è gelosa per quanto suono la sera, ma il pianoforte era qui quando il resto del mondo non c'era.

a far ridere. Sacrificare le giornate per poter riuscire a scrivere fa piangere. Vederti stanca di sto gioco che parte dal mio carattere, ma quando ti dico che esisto in funzione a questo, io intendo che ho una missione, che vivo e scrivo per questo e lo so bene. Dovrei avere anche una vita, ma ho scelto di usar la mia per crearne una collettiva.

0: il sabato e la domenica per riascoltare le novità della settimana e quei brani che abbiamo ad alta rotazione tra le nostre promozioni dell'estate 2026. Ben trovati, buona domenica da Riccardo Pellegrini. Un po' di novità ve le ho già fatte ascoltare ieri, le altre arrivano tra poco. Subito invece, come sempre, un classico.
1: Ora musica story
0: 1906.

Download Back, grande pezzo di Smokey Robinson, qui nella versione degli anni, di fine anni 70, di Peter Tosh e Mick Jagger, che l'hanno ripresa in versione reggae. Oggi ad aprire Ora Musica, dove c'è sempre un classico prima della novità, il primo ascolto, e la novità di oggi riguarda Anastasia Battaglia, in arte Stacy B, nuovo singolo Control.

0: Kinko, ovvero Samuele Cacelli, in arte Samuel Kinko, in programmazione con il suo singolo. Oggi andiamo a chiacchierare con lui in Toscana, giusto? Ciao Samuel.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Sì, sì, toscano doc, livornese, nella provincia di Livorno.
0: Oh, Livorno, originario di San Vincenzo, leggo,
1: San
0: giusto?
1: Vincenzo. San Vincenzo. Esatto.
0: Allora, parliamo un po' di questo singolo che abbiamo in programmazione, brano che si ascolta e si balla bene d'estate in particolare, no?
1: Eh sì, è un brano prettamente, io lo definirei estivo, però comunque adatto tutto l'anno volendo.
0: Certo, comunque fa festa, fa movimento, eh?
1: Esatto, esatto, è festoso, diciamo che la festa è più estiva perché il clima ti rende più festoso. Comunque direi che annuale, è un brano annuale.
0: Ecco, questo brano arriva dopo tantissimi altri brani che hai pubblicato negli anni. Vedo che tu hai iniziato praticamente a pubblicare roba già dal 2013, quindi oramai sono 13 anni.
1: Esatto, il mio primo singolo è stato La Zumbera. Ho avuto quel filone fortunato che era l'anno che era scoppiata la Zumba anche a livello proprio mondiale in Italia, eccetera, eccetera. Io ci sono entrato di straforo nel mezzo e mi ha portato una linea che poi tuttora sto proseguendo, perché io amo anche questo stile musicale, latino dance.
0: Sei in giro anche a mettere dischi durante l'estate?
1: Sì, sì, sì, sono a fare diverse serate, ho dei format che promuovo nelle piazze o sì, più ho dei locali dove lavoro stabilmente. Niente, sì, sì, la programmazione estiva è bella fitta.
0: Ecco, e di questo singolo c'è anche un video?
1: C'è il videoclip che è stato registrato in parte con AI, in parte delle zone in Brasile, col cantante che è di quelle zone lì.
0: Bene, allora
1: modernizzati.
0: Ecco, diamo a chi ci segue allora le coordinate per raggiungerti attraverso i social, di modo che poi si sa quello che fai e anche quello che pubblichi, si vedono i video.
1: Certo, allora beh, i miei social sono i classici di tutti: TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Samuel Kinko DJ tutto attaccato. Mi potete trovare giornalmente tutti i post e sulla mia pagina YouTube invece trovate tutti i video relativi alle canzoni che ho pubblicato.
0: Samuel Kinko, oggi qui a Ora Musica. Adesso noi andiamo ad ascoltare il tuo singolo. Grazie per essere stato con noi, buona estate.
1: Grazie mille a tutti, buona estate e mi raccomando, Danzel per tutti.
2: Well, I-

0: Danzel, questo era Samuel Kimco, oggi nostro ospite Aura Musica nello spazio interviste.
1: Colora la tua estate con la nostra musica. Radio Giguglio Web.

Ora Musica. Novità discografiche indipendenti e internazionali. Classifiche dei brani più trasmessi dalle radio di tutto il mondo. Le interviste agli artisti emergenti. Ora Musica. Tutti i giorni con Riccardo Pellegrini.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 15 e 30 minuti.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, mi hai creato incomprensione come quella sera a cena che hai nascosto il suo messaggio.

0: sono solo mille le cose che non sai di me.
1: Mille cose che non sai di me, il ritratto di un legame che cambia forma, dove il cuore, per proteggersi, impara ad accettare che non tutto può essere spiegato, compreso o perdonato. Questo è il nuovo singolo firmato Steve, qui Aura Musica, tra le nostre novità.

Abolo le stelle offuscate dalla nebbia, faccio fotomosse e orecchini di riserva ogni giorno.

0: caccia.
1: Se lo cercate su Google, caccia Gianluca Amoruso, la samba della caccia, anche questa settimana tra i più trasmessi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, vetrina aperta per Carlo Audino. Il sole muore.

Carla Udino, Restami addosso è il titolo della sua canzone per l'estate 2026, qui a Ora Musica, nella nostra vetrina musicale che si occupa un po' di tutti i generi musicali. E adesso da Carla Udino passiamo a Fabio Martorana. Questa è Sono felice di farti sapere, tra le nostre novità.

più l'ombra, femmina scura nei miei pensieri, lei che se la vedi da fuori poi non è come sembra. Non c'è un treno per ripartire, non c'è un posto dove mangiare in giro, non c'è un'anima, questo è un posto dimenticato da Dio che pur l'ha creato, lui

L'incontro, questa è la canzone di Tati S. Lei è stata nostra ospite, giovanissima, ci ha raccontato un po' la storia di questa canzone, che parla di un incontro. Beh, una volta l'avevamo chiamato un incontro al buio, no? Un incontro al buio, quegli incontri figli di precedenti social, e poi a un certo punto si decide di trovarsi e magari poi ci si rimane un po' così, non è proprio quello che ti aspettavi, no? Oppure no? Bah, ogni storia ha la sua di storia. Alice Cucaro, nei prossimi minuti, novità, il suo singolo si intitola Disegnarti.

brano dall'aria rilassante e raffinata, questo di Alice Cucaro, cantante, chitarrista, polistrumentista bolognese, in programmazione con questa canzone che si chiama appunto Disegnarti. Spazio adesso invece a Francesca Zagara, con lei c'è anche Davide Buzzi.

0: Il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
2: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
3: Voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Welcome a Radio Show.
2: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
3: New Time Music.
4: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
5: Radio Tiguglio.
6: Grandi emozioni musicali.

Gianni Morandi è tornato in Artico con il nuovo singolo dedicato appunto a Gianni Morandi, simbolo della musica, simbolo di Bologna, città che Artico ama tantissimo e che ha fatto sua, visto che lui è di Terni ma da diversi anni sta in quel di Bologna. Ha una musica Anita Brightfly, abbiamo in programmazione la versione remix del suo ultimo singolo,

il suono dance di Let Me con Anita Brightfly, versione remix del nuovo singolo che abbiamo già avuto modo di presentare anche attraverso una chiacchierata, visto

0: Niente prove. Elena Camo oggi chiude la puntata di Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Radio Tiguglio. Non stop music.

Ora non so dove vado di preciso, o forse non mi importa, ma mi piace immaginarti col sorriso.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
1: Radio Tiguglio Web presenta.
0: Va ora in onda Pop-Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
2: It's time for Pop-Up Weekend. Ernesto Gandini is here to bring you all the music news and play the best hits from the 70s to nowadays. Now.

0: Colgan.
1: Ciao Ernesto.
0: E anche quella di Anna Colpani.
2: Ciao Ernesto.
0: PUW.it, questo è il nostro sito ufficiale dove potete ascoltarci, commentarci, perché no, anche postarci qualche vostro bel selfie. Potete fare la stessa cosa sui nostri social o ancora meglio mandarci un vocale con WhatsApp al 370

0: È per molti versi il brano della svolta per la band irlandese, visto che segna a tutti gli effetti il momento del grande successo a livello di vendite e consenso. Il pezzo peraltro è nato mentre il bassista tentava di risuonare il brano dei Visage, ve lo ricordate, Fade to Grey? Ecco, una grande hit da classifica. Poi al giro di basso viene abbinato un accordo di pianoforte a dialogare con la chitarra ed il gioco è fatto, ed il singolo, oltre a conquistare la top 10 britannica, è un successo in tutto il pianeta. Erano gli U2 con New Year's Day.
1: Pop up weekend news.
0: Dove ci occupiamo di questo Record Store Day 2020, mancano meno di 2 mesi all'appuntamento fissato per il prossimo 18 aprile e già si alza la febbre dei collezionisti di vinile. Poi, se si tiene conto che ogni anno c'è un ambasciatore / ambasciatrice che lo rappresenta in tutto il mondo, l'atmosfera, credetemi, diventa ancora più bella. E per l'edizione di quest'anno il titolo di ambasciatrice del Record Store Day va all'instancabile, talentuosa, generosa e impavida Brandi Carlile, la quale ha ringraziato a suo modo tutti quelli che l'hanno nominata ambasciatrice per l'edizione di quest'anno. E allora, sapete cosa facciamo noi? Sentiamo come ha ringraziato tutti.
2: This is maybe one of my favorite albums of all time. This is my mother-in-law's copy of Joni Mitchell's Blue from 1972. And this album has somebody's memories in it. This made its way all the way across the Atlantic Ocean to live here in Seattle with me and Catherine. And this is my copy of that album all these years later, signed by the Queen herself. The reason this is important is because these aren't just albums. It's not just an album to Joni Mitchell. These are somebody's dreams. Everything about it, what's in here and what you hear coming through your speakers. And what independent record stores do is they mine, archive, love, meticulously care for, and make available to you other people's dreams. And that is why it gives me great pride to tell you that we are this year's 2020 Independent Record Store Ambassadors. Thank you so much for recognizing this love in me and the twins and giving this opportunity. We won't let you down. Support your independent record stores. Keep them open for our kids, for our music and for people's dreams.
0: E quindi dalla sua voce avete sentito questo ringraziamento speciale che ha fatto per questa edizione del Record Store Day, tenendo in mano, pensate, un album del 1972 di Joni Mitchell, che appartiene a sua suocera, definendolo come il sogno di tutti, cioè quello di avere un disco che riporti alla mente di tutti i sogni che si inseguivano e che trovano spazio nella musica e che si sente appunto attraverso i vinili, la magia del vinile, io direi. Quindi dicevamo, mancano meno di 2 mesi al Record Store Day 2020 fissato per il prossimo 18 aprile e già si alza la febbre dei collezionisti di vinile. Infatti tutti vogliono sapere quali uscite speciali verranno proposte per l'evento di quest'anno. Al momento non è ancora disponibile un elenco di sorta con il crisma dell'ufficialità, ma diciamo voci e conferme extra RSD permettono di stilare, diciamo, una prima breve mappa delle potenziali pubblicazioni dedicate all'evento di quest'anno. Ribadiamo che non si tratta di una lista ufficiale, ma di un elenco ricostruito seguendo conferme dei singoli artisti e i rumors in circolazione non ancora confermati. In particolare su questo versante è molto attiva la community di appassionati di vinile legata a Reddit, in cui c'è un continuo scambio di informazione e gossip. Fra le uscite più appetitose che è lecito attendersi ci sono dischi di Neil Young, David Bowie, Gorillaz, Black Sabbath, New Order, My Chemical Romance, John Lennon, Grateful Dead, Prince e Pink Floyd, tra i tanti. Quindi quello che abbiamo appena menzionato è un primo elenco che ovviamente sarà espanso e corretto nelle prossime settimane, ma è già un inizio per capire quale sarà il mood del Record Store Day 2020. Se volete maggiori informazioni sull'evento visitate la pagina a questo indirizzo, recordstoreday.it.
3: Next song that I'm going to play is about one of these pop festivals that they've been having around the world lately. It's one that I didn't really get to go to. I'd been playing the night before in Chicago with a band, friends of mine, Crosby, Stills, Nash, Young, etc., etc. And it was their first professional appearance and we were all kind of excited about it. And the next night we were supposed to all play in Woodstock and I had to do a TV show the next day, so I kind of got left behind because they were having problems getting people in and getting them back out again and everything. So I stayed home in New York and I watched it on television all day. and saw everybody there playing and singing, and it was really a nice festival, I guess, and from the looks of everything. And well, I wrote a little song for my friends to sing, and for myself to sing as well, and it's called Woodstock. It goes like this.

0: Pop-Up Weekend takes a break right now. We'll be back shortly.
1: Finisce qua la prima parte di Pop-Up Weekend, ma tranquilli perché ce n'è un'altra carica e densa e intensa di grandi successi dal 1970 ai giorni nostri. Ovviamente con tante altre news e la pagina dei concerti. Questa

0: Hi, this is Chris
1: and Johnny
0: from the band Coldplay.
2: Hi, this is Ariana Grande on
3: Pop Up Weekend.
4: Radio TV Lio Web, la scelta vincente.
5: Hey, what's going on? It's Macklemore
6: and Travis Scott.
7: Hey, I'm Rita Ora.
3: Ernesto Gandini is on Pop-Up Weekend.
8: Dove apriamo ufficialmente la seconda parte, carica densa di 60 minuti con l'ascolto dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Benvenuti all'interno di Pop-Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora invece ci prepariamo e vi do tutte le coordinate del caso. PUWE.it, questo è il nostro sito ufficiale dove potete ascoltarci, commentarci, perché no, anche postarci qualche vostro bel selfie. Potete fare la stessa cosa sui nostri social o ancora meglio mandarci un vocale con WhatsApp al 370.

0: buttati alla rinfusa.
1: Pop up weekend.
0: Non mi ricordo mai dove li metto. Gettati con la lista della spesa nell'ultimo cassetto.

Elisa ed Irene Grandi, due voci italiane ad aprire la seconda ora di Pop Up Weekend. Salve a tutti, io sono Ernesto Gandini, dove tra un attimo ci occuperemo di un disco del quale non c'è più traccia. È inutile che guardate nei vostri archivi, non lo trovate. Si tratta

0: compagna Martina, non in veste musicale, voglio dire, ma piuttosto in quella realizzativa. E lei infatti a realizzare la copertina del disco, vendicandosi subito, perché insomma ritrae un buffo Cesare Cremonini con occhiali e ciglia da clown, senza un dente ed altri simpatici schizzi buttati qua e là, come a vestire in modo, diciamo, buffo il cantante. Perché si è vendicata? Semplice, perché l'artista bolognese le ha dedicato la canzone intitolata Giovane Stupida, anche se Cesare spiega che è una canzone per una ragazza meravigliosa, ma anche una piccola commedia sentimentale, canzone che nasce nel pieno di un'epoca di trasformazioni senza precedenti, in cui la digitalizzazione sta creando un nuovo universo culturale. Queste sono le sue parole. Eppure, incredibilmente, l'amore se ne frega sempre e non tiene conto di queste distinzioni e vince sempre. Questa era Giovane Stupida, il nuovo di Cesare Cremonini.
1: Pop-up Weekend News.
0: Dove ci occupiamo di questo disco perduto dei Clash. Era il 14 maggio del 1982, usciva Combat Rock, quinto lavoro in studio dei Clash e ultimo inciso con la formazione classica della band. Ma Combat Rock è in realtà il risultato di un lavoro di taglio e cucito, copia e incolla praticamente, operato su un album che avrebbe dovuto chiamarsi Red Patrol from Fort Bragg, concepito per essere, diciamo, un doppio e quasi in veste di seguito ideale del rivoluzionario sandinista, il triplo LP uscito qualche anno prima. Red Patrol from Fort Bragg è sostanzialmente figlio di un solo Clash, ossia Mick Jones, che prende in mano la situazione e fa incidere alla band, ormai in preda a pesanti dissidi interni e dipendenze varie, presso gli Electric Lady Studios di New York, le tracce portanti. Poi si mette al lavoro al mixer per lavorare il materiale, diciamo, grezzo. Il risultato è un gruppo di brani per circa 75 minuti di durata che distillano tutte le influenze e le suggestioni del suono dei Clash fino a quel momento, un meticciamento fortissimo con funk, hip hop, reggae e new wave. Purtroppo però la band, il management e l'etichetta non apprezzano questo lavoro fatto e quindi viene ordinato un lavoro di revisione e snellimento con tanto di remix. Da qui dunque nasce Combat Rock nella forma che conosciamo ancora oggi. Red Patrol from Fort Bragg non è mai uscito ufficialmente in alcuna veste, ma è facilmente reperibile online oppure in versione bootleg ed è, come si diceva una volta, un must have per i fans di The Only Band That Matters, che presenta alcuni brani poi divenuti classici in una veste davvero speciale e sorprendente. E uno di questi brani è quello che vi faccio sentire ora, dei Clash, si intitola Beautiful People Are Ugly Too, da un album che non è mai

0: in Italia come nel mondo. Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Pop-up Weekend, la pagina dei concerti.
2: Giusy Ferreri domenica 15 marzo dalle ore 21 canterà al Candelai, che si trova al 65 di Via dei Candelai a Palermo. Il prezzo è unico ed è di 23 euro. Brunori Sas sabato 21 marzo dalle ore 21 canterà al Nelson Mandela Forum, che si trova in piazza Enrico Berlinguer a Firenze. Prezzo dei biglietti a partire da 27 euro. Elodie, per l'artista romana due date nelle due città più importanti d'Italia. Giovedì 16 aprile canterà dalle ore 21.30 al Santeria Toscana, che si trova al 31 di Viale Toscana a Milano. Mentre sabato 18 aprile dalle 21 si esibirà al Teatro Centrale, che si trova al 6 di Via Celsa a Roma. Il prezzo del biglietto è unico per entrambe le date ed è di 23 euro. Annalisa, lunedì 4 maggio dalle ore 21 si esibirà al Fabrique di Milano, che si trova al 9 di Via Fantoli. Il prezzo del concerto è unico ed è di 35 euro. Pearl Jam. I Pearl Jam ritornano in Italia con un concerto evento che si terrà domenica 5 luglio dalle 21.15 presso l'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, che si trova al 2 di Via Fratelli Rosselli. Il prezzo del biglietto è unico ed è di 79 euro. Max Pezzali, sabato 11 luglio dalle ore 21 si esibirà allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo dei biglietti a partire da 40 euro. Biagio Antonacci, dal 29 settembre al 25 ottobre, Biagio Antonacci sarà in pianta stabile al Teatro Carcano di Milano, che si trova al 63 di Corso di Porta Romana, per un mese di concerti dove l'inizio è previsto sempre alle ore 21. Il prezzo del biglietto parte da 39 euro per tutte le date, tranne per quelle del 3 e del 10 ottobre. In quelle due occasioni il prezzo del biglietto parte da 69 euro. Per questo fine settimana è tutto, la pagina dei concerti ritorna tra 7 giorni. Anna Colpani per Pop Up Week.

Gli anni passano, ma l'ex voce degli Oasis sembra non invecchiare mai. È in live al Palazzo dello Sport di Roma, dove Liam Gallagher tenne un concerto poche settimane fa, si è trasformato in un viaggio indietro nel tempo. Un concerto davvero spettacolare, ad iniziare dalle vesti del cantante, che si è presentato con un parka bianco di cui non si capisce bene il materiale, neanche andandolo a guardare dal vicino al maxi schermo, voglio dire. A tratti sembra una specie di tunica di lino, soprattutto quando indossa il cappuccio, e lì sembrava davvero un santone. E a dire il vero, diciamolo pure, che a tutti gli effetti lo è un santone, perché il pubblico va in estasi alla prima nota di ogni canzone degli Oasis, di cui era farcita la scaletta. Insomma, un concertone. Era Liam Gallagher con Greedy Soul. Ora in arrivo c'è la voce di Laura Pergolizzi con la sua Girl.

Luna con Los Angeles, pezzo scritto da Jack La Furia dicendo che le stava bene addosso. Bello il pezzo, ma non arrivò a vincere la finale di X Factor di quell'anno. Era il 2018 e, se non ricordo male, quell'edizione la vinse Anastasio. Io sono Ernesto Gandini e a proposito di Los Angeles, ora in arrivo in Pop Up Weekend c'è un gruppo davvero molto tosto, sono i Far-

Il volo di Gigi D'Agostino invece è qualcosa di diverso, su cui noi tutti possiamo fidarci senza avere nessun tipo di rischio salendo a bordo della sua musica, come il pezzo che ci siamo sentiti, brano tra i più popolari e famosi, è diventato hit e tormentone mondiale dance nei primi anni 2000 e spesso viene riproposto ancora oggi. Era I'll Fly With You, ora invece a decollare è l'ultimo per oggi e porta la firma di Giorgia.

0: Colgan da Sydney.
1: Ciao Lester.
0: E Danna Colpani da Milano.
2: Ciao Ernesto.
0: Un saluto da Ernesto Gandini.
3: LA, LA. New York, New York. London, London. Tel Aviv. Tel Aviv. Sydney, Sydney. Milan. Milan.

0: della Fiera di Milano. Avete ascoltato Pop-Up Weekend. Appuntamento tra 7 giorni. Pop-Up Weekend. All rights reserved.
1: Radio Tigullio presenta.
2: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tigullio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tigullio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

0: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e

0: molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
1: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play. Tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
2: Nome
3: Alex.
2: Cognome
3: sì.
2: Che fai?
3: Provo a fare lo speaker.
2: E dove?
3: Qui su Radio Tiguglio.
2: È il programma?
3: Troppo forte.
2: E quando va in onda?
3: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
2: Ah, Nagapito o Nagaponzio?
4: Troppo forti
5: con Alex De Sì.
6: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
5: Jazz e dintorni.
6: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
5: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
6: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
7: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
8: No vabbè, non ho parole.
7: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
9: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
10: Sono le 18 e 30 minuti.

Salve amici, ci siamo, appuntamento settimanale con Flashback Music Memories, il jukebox universale che va a prendere tutti i successi degli anni 70, 80, 90 e 2000. In studio per voi Corrado Menescalco. Bene, diamo inizio alle danze, si parte!

Allora amici, abbiamo aperto la grande con questo ritmo elegante per quanto riguarda questo brano del 1977. È una cantante statunitense, interprete eclettica e naturalmente è conosciuta principalmente per aver interpretato diversi successi della disco music, tra cui Shame 1978, Love Comes Down 1982 e I'm Your Love 1981. Evening Champagne King con Shame 1977. Suon amico quello di Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Da qualche puntata a questa parte inseriamo versioni tutte particolari per far ballare i nostri radioascoltatori. Questa è una versione remix di un grande successo degli anni 70, 1979, Umberto Balsamo, cantautore catanese, con gli arrangiamenti di Giampiero Reverberi, album pubblicati 13, un grandissimo evergreen, sempre verde, balla!

0: A questo punto salutiamo il nostro amicone Claudio.
1: Salutone a Corrado e tutti gli amici di Music Memories da Claudio Fusca DJ.

Travolgente qui a Flashback Music Memories. Siamo arrivati al 1998, il grande successo mondiale della band punk rock californiana. Si chiamano appunto Offspring con Pretty Fly for the White Guy. Come singolo di lancio della long play americana è diventato uno dei brani più iconici degli anni 90, raggiungendo la prima posizione in classifica in diversi paesi del mondo. Flashback Music Memories dalla vostra radio del cuore. In studio Corrado Merescalco.

Allora siamo arrivati al 1992, momento in cui usciva questo grande capolavoro di Luca Carboni, cantautore bolognese, pubblicato appunto in quell'anno. Il brano è il secondo estratto dal quinto album in studio intitolato Carboni, Mare Mare.

grande musica international 1983, un celebre brano di Dario Jonoz pubblicata appunto nell'autunno del 1983 come singolo apripista della loro prima raccolta di grandi successi Rock and Soul Parte 1. Commercialmente il singolo ha ottenuto un enorme successo mondiale, si chiama Say It In So, naturalmente Dario Jonoz.

Sicuramente un grande capolavoro 1971 firmato Frenzy Di Ciocio, Mussida e Pagani. Naturalmente PFM premiata Forneria Marconi. Impressioni di settembre, rock progressivo. Amici, eccoci con la musica che ha lasciato un solco indelebile. Flashback Music Memories, anni 70, 80, 90 e 2000, dalla vostra Radio del Cuore.

La Copa è la Copa. È il celebre brano di Ricky Martin, 1998, scritto da Desmond Child e Roby Rosa, Celta, naturalmente come inno ufficiale dei mondiali di calcio in Francia. La canzone ha raggiunto il primo posto in classifica in molti paesi, diventando il tormentone globale dell'estate. La Copa della Vida, Ricky Martin.

Alberto Prisco inizia proprio in questo istante Rock Wave, programma che parla di musica rock, che dà ampio spazio alle sonorità acustiche, ma che principalmente è un programma di novità discografiche, anche se spesso facciamo delle escursioni sulla musica del passato, sui classici, sulle cover. Una volta abbiamo fatto anche una trasmissione tutta dal vivo con pezzi recuperati da vari anni, però principalmente si parla di nuove produzioni. Ed è uscito proprio in questi giorni il nuovo singolo della band irlandese per antonomasia, si intitola Street of Dreams, qui a Rock Wave per voi. YouTube!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Ascoltare un brano nuovo della band di Bono è sempre un evento. Street of Dreams farà parte di un album in studio della band dopo tanti e tanti anni, anche se poi ci hanno deliziato in questi anni con vari singoli, vari EP, gli ultimi anche piuttosto schierati e piuttosto impegnati. Dicevo, nuovo album della band che per il momento non ha ancora un titolo. Tra l'altro in questo periodo si celebra anche il 50° anniversario della storia della band. Questo brano comunque è stato prodotto da Jackknife Life, collaboratore da tanti anni della grande band di Dublino. Da Dublino all'Olanda con una cantautrice che si chiama Kovacs. Il pezzo è il suo nuovo singolo, anche in questo caso un nuovo album. Si intitola A Perfect Crime. Kovacs.

0: Kovacs, nata a Tilburg nel 1990, torna con un singolo un po' oscuro, un po' magnetico, che segna un inizio dopo gli esordi ad Eindhoven nel 2014. Ha una voce molto particolare ed è stata accostata a delle grandi della musica internazionale, parlo di Amy Winehouse, Shirley Bassey, oppure anche Bette Davis, Etta James, Tina Turner, per un album che per alcuni ha anche qualche elemento sonoro dei Kraftwerk, che sono assolutamente curioso di ascoltare gli altri brani. Questo intanto si intitolava A Perfect Crime, era Kovacs.
1: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.

Si sono formati a Toronto nel 1998 i Metric, band guidata dalla frontwoman Emily Hines. Hanno pubblicato una decina d'album e tornano con questo pezzo del titolo Loyal, fedele, un pezzo molto sentimentale che forse lo riporta un po' al loro repertorio storico, pezzo molto avvolgente. Per questa band, che ascolteremo sicuramente anche nelle prossime puntate di Rock Wave, intanto torna una band molto importante degli anni 90, una band inglese guidata dal frontman Danny McNamara. Il loro ultimo album è uscito da poco, ci fanno ascoltare Stop, il ritorno a Rock Wave per gli Embracer.

Questo è il brano che apre il nuovo album degli Embrace, si intitola semplicemente Stop. Questa band che è nata nel 1993 ha pubblicato 7-8 album ad oggi e l'ultimo è decisamente interessante e lo riporta ai fasti di qualche anno fa. Franzi Brokhoff, in arte semplicemente Brokhoff, è una cantautrice che arriva da Hannover. È nata nel 1996 ed ha esordito da poco, a giugno, con un album dal titolo Easy Pillar. Oggi ascoltiamo una canzone dal titolo Blue Star, Stella Blu, da Brokhoff.

0: Live. L'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Finora abbiamo ascoltato 5 canzoni. Artisti provenienti da Irlanda, Canada, Inghilterra ed ora la Germania di Brockhoff con Blue Star, cantautrice tedesca attiva dal 2020, che ha debuttato però da poco con il suo album intitolato Easy Pillar. E andando avanti con questa idea internazionale, la band che segue si è formata in Australia, ma annovera componenti che arrivano un po' da tutto il mondo, in particolare dalla Svizzera. Si chiamano Kind Hills. Già da qualche settimana vi sto facendo ascoltare alcuni pezzi dal loro nuovo album dal titolo Epiphanies. Il pezzo di quest'oggi si intitola Time to Let Go Was Long Ago. Kind Hills.

pezzo molto orecchiabile con queste chitarre molto dolci che creano un'ottima atmosfera per i Kind Deals dal loro ultimo album. Il pezzo si intitolava Time to Let Go. Quello che segue è un pezzo che ha avuto un grande successo negli States. Lei è una cantautrice di provenienza country, arriva dall'Alabama, è nata nel 1999. Anche in questo caso ritmi molto molto dolci. Il pezzo si intitola Choosing Texas, fa parte dell'album Dandelion. Lei si chiama Ella Langley.

0: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Un bel pezzo che è uscito anche su singolo per quanto riguarda i Dead Cat for Cutie. La canzone si intitola Stone Over Water e fa parte del loro ultimo album Kiss in the Night, un album in 12 tracce che è uscito a maggio. Questo pezzo però, ripeto, è stato pubblicato anche separatamente. La band arriva da Washington, sono nati nel 1997 e sono ancora guidati dal frontman Ben Gibbard. Ricordo che in passato ha fatto parte anche Chris Walla, che a un certo punto della sua carriera ha deciso di prendere una strada diversa con un album pubblicati a suo nome. Rimaniamo negli States, una band che arriva ora si chiama White Denim, sono nati nel 2006 e sono guidati da sempre dal frontman James Petralli. Il pezzo si intitola Matchbook Baby. White Denim.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Dopo un inizio in cui abbiamo fatto un po' il giro del globo, ma più che altro in Europa, ora ci siamo stabilizzati negli States. Questi erano i White Denim con questo pezzo dal vago sapore soul intitolato Matchbook Baby. Nel frattempo sono partiti Long Riders con un estratto dal loro ultimo album.

0: Rock Wave. Rock Wave.
1: Rock Wave. Next Beat on the Line era la versione più melodica di questa band che si chiama The Long Riders, che hanno fatto parte, hanno fondato il movimento Paisley Underground, anche se forse era una delle ali più roccheggianti, però ogni tanto fanno queste ballate di grandi atmosfere. Stesso discorso anche per la band che segue, che è una band di shoegaze, ma in questo caso hanno messo da parte le chitarre distorte per un pezzo molto melodico. Si chiamano Nothing e questo brano si intitola The Rain Don't Care.

Dominic Palermo dichiara origini italiane, ma la band arriva da Philadelphia e si chiamano Nothing. A Short History of Decay è il titolo del loro ultimo album, The Ray Don't Care. La canzone che ci hanno fatto ascoltare, hanno praticamente abbattuto il loro tipico muro del suono distorto per questa canzone, ma ce ne sono altre di ballate molto lente. Alternano queste due facce della loro musica e della loro vena artistica. Quello che segue è un bravissimo chitarrista che arriva dalla provincia di Treviso, ma ha un'anima decisamente americana. Si chiama Cristiano Secco, in arte Chris Orsis, e con la sua band The Slow Smoke ci fa ascoltare un singolo dal titolo Rocks on the Street.

Da Treviso agli States, Chris Ossian and Smoke, Rock on the Street, questo brano che sarà pubblicato insieme ad altre canzoni per un album che uscirà a settembre, per questo artista che arriva da Treviso, per un pezzo registrato in studio tra Padova e Santa Fe, New Mexico. Torniamo alle voci femminili, lei si chiama Phoebe Bridgers, fa parte delle Boy Genius e insieme alle altre due componenti di questo trio al femminile ci fa ascoltare il nuovo singolo dal titolo Lost Boys, Phoebe Bridgers.

Lost Boys è il titolo del nuovo singolo per Phoebe Bridgers, anche in questo caso sicuramente un album che uscirà entro questo 2026 per questa cantautrice nata a Los Angeles nel 1994. Come preannunciato ci sono anche le altre due componenti delle Boy Genius, ovvero Lucy Dacus e Julian Bake, ma c'è anche Jack Antonoff, grande produttore, ex fan e componente dei Bleachers, altra band che ultimamente stiamo facendo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, visto che hanno appena pubblicato il loro nuovo album. Questi invece si chiamano Shapes Like People, il pezzo Find Me There.

0: Rock Wave, l'onda del rock. Radio Tiguglio.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco. Sam.

Stamp Your Feet, si chiamano Krebs Corporation, arrivano da Buenos Aires, dall'Argentina, e sono nati nel 2004. Era da un po' di tempo che non vi facevo ascoltare qualcosa di ska, di reggae. Qui c'è anche un po' di soul, un po' di rock steady, una formula dal forte sapore 60s. Loro infatti si ispirano sia allo ska, ma proprio quello degli anni 60, il primissimo, o quasi. Da segnalare in questo pezzo, ma probabilmente anche in futuro, una collaborazione interessante con una band inglese che si chiama Spider Inc, guidata da Spider Johnson. Torniamo in Germania con un duo che vi ho proposto per la prima volta la scorsa settimana. Si chiamano Nick and June.

Duo indie folk nato a Norimberga nel 2011, guidato da Nick Wolf, sarebbe Nick, e da Julia Heinrich, ovvero sia June. Il nuovo album è stato prodotto da un mago dei paesaggi sonori come Peter Katis, che ha collaborato in passato con The National e Interpol. Atmosfere veramente magiche per questa canzone, ma anche un po' per tutto l'album che già da qualche settimana vi sto facendo ascoltare qui a Rock Wave. È il momento ora di Lucky Break, che è una cantautrice nata a New York ma che si è trasferita da un po' di tempo a San Francisco. Ha pubblicato da poco il suo ultimo album, che contiene anche questo pezzo dal titolo Big Swing. Siete su Rock Wave.

Big Swing è un pezzo di Lucky Black, bravissima cantautrice indie rock che arriva da San Francisco. Lui si chiama Will Toledo, in arte Car Seat Headrest. Ha pubblicato una decina d'album ad oggi e ha un approccio molto lo-fi alla sua musica, e anche la sua voce, potete sentire, è molto profonda ma anche imperfetta, e proprio per questo crea un'atmosfera molto molto particolare. Per il 10° anniversario di un suo album del 2016 ha ripubblicato e ricantato le stesse canzoni. Joe Drives Night da Car Seat Headrest.

Carsey Dead Rest, la band di Will Toledo, Joe Drives Again, era un pezzo contenuto nel suo primo album uscito una decina d'anni fa dal titolo Teens of Daniel's Joe's Story. Lui ha rimaginato l'album e quindi anche questa canzone riproponendola in una versione aggiornata. È dichiarato anche che questo nuovo progetto ha rimosso molte parolacce presenti nel disco originale, questo per rendere il disco accessibile e prestabile in biblioteca. Così ha spiegato Toledo. Stessa cosa l'hanno fatta recentemente i Placebo, hanno risuonato il loro album d'esordio, e anche John as a Police Woman ha pubblicato da poco una nuova versione del suo album d'esordio dal titolo Real Life, in questo caso Real Life Evolution, che contiene anche questo bellissimo pezzo dal titolo Anyone, John as a Police Woman.

0: Il meglio della musica rock.
1: Dopo Jonas, Police Woman con Anyone, bellissima nuova versione live in trio di un pezzo contenuto nel suo album d'esordio. Questo era Dove Ellis, che è il nome d'arte di Thomas O'Donoghue, cantautore irlandese nato a Galway nel 2003. Brano molto energico, con una strumentazione in grande evidenza, la batteria, il sassofono e ovviamente anche grazie alla sua voce magica, che è stata paragonata ad artisti importantissimi. Vi lascio con una band tedesca che si chiama Not Twist, gruppo fondato nel 1989 dai fratelli Marcus e Michael Acker insieme a Mackie Messersmith nella loro città che si trova nei dintorni di Monaco. Oggi è guidata da Marcus, che anche questa voce molto sottile ma profonda in evidenza in questo brano, formazione che comunque alterna brani melodici con brani elettronici. Io vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto presto qui sulle frequenze di Rock Wave. No Twist, ciao.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

come sappiamo noi fare, per poi andare a fare la seconda parte un po' in modo diverso. Max per le microfoni, il ragazzaccio.

Vintage Club per Max Bellet con quel disgraziatello della parte opposta che sta dicendo: babbo, sei più cretino del solito. Però il 1978 lo stiamo analizzando piano piano con la musique, e questo era una specie di io ho copiato questa, devo essere sincero, ho copiato la scaletta pari pari a un disc jockey americano di New York. Ci piace, ma moltissimo, moltissimo. Fermo lì che ora deve andare. Fermo lì!

and dancing with the station. Got to load, just got to load. Allora, che sarà voi? Vintage Club, eccoci qua. Ma che se per le microfoni l'ho già detto un sacco di volte e ora ho optato per sganciare quella cosa. No, non ho voglia, devo essere sincero, mettermi lì il tempo, mixare, eccetera, eccetera. Non, sono stanchissimo, sono anziano. Però ora vado, entriamo sul, perché proprio

feeling, do gut feeling. Allora, perché insisti, ragazzo della via Cluck, di usare 1978? Per quale motivo? Insomma, è uscito tante belle cose nel 1978. E ora perché stai mandando quella che non è il 78? Sei un cretino, guarda. Questo è 1973. Allora, Christofferson. Però era nella Billboard, hai ragione, nei 100 pezzi più ascoltati. Why me, Lord?

i Panthers. Che Partners. Che Panthers. Avete fatto una, vero? Ho letto Panthers, è uscito fuori da Panterona, per quale motivo poi non lo so. Musica!

al Vintage Club, proprio per l'amicizia che abbiamo. Tante console insieme. E vabbè, è il passato, che ci devo fare? ho un po' di magone, devo essere sincero, perché ricordo momenti meravigliosi. Love Now or Later per Enjoy.

Enjoy. Enjoy Dance Classic Love to Heart Later. Il mio inglese dialettale bellissimo, bravissimo. Meglio di così non riesco a dirlo. Ed ancora? Pure, ancora quello? Ah, ma è in ritorno quello! Ma non c'entra nulla! Ma pensa a te questo ragazzaccio! Aquarium, io starò Electra 78, mi raccomando! Non fatevi più queste minchiatelle, per favore, che portate! Era il continuo del... Ah, ok, capito, benissimo. Vintage Club, siamo fatte così, no, noi siamo così.

on, come on, come on to us. To us. Pensate, 1974, BT Express, Do It. Rifatta, poi rifatta, rimiscelata, poi di nuovo, poi rimischiata, di tutto ci ho fatto. Poi BT Express, di tutto. Anche Flabbé, infatti anche Flabbé, guarda cosa spaventosa. Poi là, Varius, Pulp Fiction, Blackboard Teams.

0: 2:09. Erano così a quei tempi. All'inizio sembrava proprio quasi il film di Bombolo e il Monnezza. Amarisciazzo. Sì, dei film, di quei film anni 70-80, meravigliosi, fantastici.
1: Amarisciazzo, sono stato io.
0: A 20 c'è, o esci dall'armadio oppure ti sei cagato sotto, bellissimo. After True per Fantasy.

0: la traduzione di imprevedibilità, sì, e dall'italiano all'inglese Vintage Club.
1: Imprevedibilità, Vintage Club. E che noi svariamo in tutti i sound possibili e immaginabili da 50 anni, anche 60 anni a questa parte.
0: Perché noi siamo fatti così, noi vogliamo sognare.
1: Dov'è che hai preso questo, Brian? Mamma mia, ma è bellissimo!

Queste sono canzoni meravigliose, magari tantissimi di voi non la conoscono, però insomma è un album fantastico, dovete andare ad acquistarlo perché lo dovete tenere in casa, questo è un cimelio. Ma veramente, veramente. Finisce qua il Vintage Club, un ringraziamento che ha curato e guidato la parte tecnica Brian Bellè. Ti vuoi fare l'applauso? Ti vuoi fare l'applauso? Fatti l'applauso, fatti l'applauso. Non esagerare ora, non esagerare. Vi saluto, vi bacio e vi abbraccio, vi lascio con l'ultima.

Amici di Radio Tigullio Web, sono Dario Biondi e volevo informarvi che per il periodo estivo The Nightlife si ferma per una pausa vacanze. Ma non vi lascio soli, perché in questo periodo riascolteremo il meglio di The Nightlife. Ci sentiamo sempre su Radio Tigullio Web.

0: E vi auguro buone vacanze. Ecco a voi il meglio di The Night Life. Buon ascolto.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
2: Va ora in onda su Radio Tigullio Web
3: The Night Life. The Night Life. The Night Life. The Night Life. Con Dario Biondi.

0: È passata già un'altra settimana. Ben tornati, benvenuti a The Nightlife. Un'altra compilation sta per cominciare con i suoni dal mondo, musica selezionata, i nostri e i vostri aforismi, le frasi e pensieri sulla notte che potete inviare a dariobiondi@yahoo.it oppure scrivetemi, contattatemi tramite il mio profilo Facebook. Bene, noi siamo pronti, apriamo le danze, si vola. Buon ascolto.
1: The Nightlife.

Sì, amo la notte, silenziosa, lenta e misteriosa. Non si sente più alcuna voce umana, tutto è dolcemente affievolito. Ascoltiamo finalmente noi stessi, perché cerca un senso di serenità e di desiderata solitudine. La notte è positiva, amplifica il desiderio di guardarsi dentro, di comunicare, di sapere.

anche di creare. A ciascuno la notte regala i sogni, la dose giornaliera di follia. Quante cose illumina il buio, i pensieri, le emozioni, i desideri, le stelle, la luce che le persone speciali hanno dentro. Agostino Degas. You and me.

Un altro grande successo della fine degli anni 70, degli Styx, la canzone era famosissima, intitolata Baby, mi ricordo ancora il 45 giri. Oh, questo è The Nightlife insieme a Dario Biondi, che adesso vi regala un po' di musica italiana. E parliamo forse della voce più conosciuta nel mondo, ovvero quella di Andrea Bocelli, che in questo caso ascoltiamo con un grande successo degli anni 60 insieme a un grande jazzista, ovvero Chris Botti. La canzone è la famosissima Estate.

con questa frase forse vogliamo essere un po' più raffinati e profondi, no? Perché citiamo Eraclito, che ha scritto un pensiero sulla notte, che dice: nella notte, quando ha spento la vista degli occhi, accende a se stesso una luce. Da vivo, mentre dorme, l'uomo si avvicina a un morto. Da sveglio si avvicina a uno che dorme.

Bentrovati a chi si è connesso in questo momento. State ascoltando The Nightlife insieme a Dario Biondi e siamo arrivati al classico giro di boa con un grande successo di Phil Collins, grande batterista che ultimamente ha dichiarato che per motivi di salute

cioè non è più in grado purtroppo di sedersi a suonare il suo strumento preferito. Dario Biondi chiocciola yahoo.it se volete scrivere, inviare le vostre email, oppure cercate il mio profilo su Facebook. E noi continuiamo con la grande musica di The Nightlife.

giustizia, equità, giustizia, società sublime, popolo che sorridente e felice tende alla sazietà, animi inebriati da tanto civili ed alti intenti, un sorriso salpa dai lidi tumultuosi della mente per trovare facile approdo sulle labbra che si tendono nervose, prive di gioia. Liberi pensatori, quanta sofferenza per quel popolo che inconsapevole ingrassa il ventre di uomini avidi. Sanguisughe che mascherano il male con stucchi sapientemente decorati. Viviamo in tempi barocchi.

accecati da lucentezze dorate, le quali nascondono ruggini che tutto divorano fin nel profondo, annichiliti, spaventati, soli. Nella tumultuosa molteplicità umana aspettiamo il ritorno di un nuovo Messia. Ma se fosse tornato e non riconoscendolo lo avessimo assassinato? Defilarsi non sortirà effetto, non servirà. Declassarsi a meri spettatori, demandare il compito di vivere al prossimo, in ordine alfabetico, le coscienze, troppo a lungo sopite, gridano senza sosta, chiedono udienza agli animi nobili. Non servirà a tapparsi le orecchie e renderle sorde al proprio cuore. Il grido proverrà dal profondo del nostro io e sarà forte e inarrestabile come un'onda di marea.

Siamo tornati alla musica italiana con il primo grande successo di Mario Venuti dopo l'esperienza con il gruppo dei De Novo. Iniziava la sua carriera da solista e sfondava letteralmente le classifiche della musica italiana con questo pezzo molto brasiliano intitolato Fortuna. Ci avviciniamo sempre di più alla fine anche di questo appuntamento e lo voglio fare con un po' di ritmo, ma non troppo. Parliamo dei Level 4.

IU2 e Bonovox chiudono l'appuntamento di The Nightlife di questa settimana, ma torniamo naturalmente con una nuova compilation, un altro bel viaggio di relax e di musica selezionata, insieme anche alle mie frasi, ai vostri aforismi, che potete comunque sempre farmi pervenire attraverso email a dariobiondi@yahoo.it, oppure scrivete i vostri messaggi con il mio profilo Facebook, cercatemi e mi trovate. Io mi ricordo una frase di quando si vendeva in Sicilia il sale: quando mi cercate non mi trovate. Così. Vabbè, altra storia. Grazie mille per l'ascolto, ci sentiamo la settimana prossima. A tutti voi, buonanotte. Con

0: The Night Life.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
2: Radio Tiguglio Web presenta.

Ben trovati amici, questo è Mio Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Roy Jones viene da Portland, uno che ha imparato i fondamentali del blues a fianco di gente come Earl King, John Lee, Munster Wade ed Albert Collins. Lui ama dire che la sua musica è una combinazione tra il ritmo di New Orleans, la semplicità del suono di Memphis, insieme alla cruda realtà del blues. Doing What It Takes è un disco del 2012 dal quale ho estratto per voi questa Band and River, Noel Jones, qui a Mia Blues.

Benoit viene da Cayuna, è uno che ha il blues nel DNA, è cresciuto in Louisiana dove ha imparato a suonare la chitarra da adolescente ed è iniziato a frequentare i clubs più sgangherati della vicina Baton Rouge. Suonava con Rufus Neal, Harry Gray e tantissimi altri ancora. I suoi concerti improvvisati notturni sono stati sufficienti per ispirare Benoit ad assemblare una sua band. Basso e batteria e la spinta abile della sua chitarra. Lost in Your Love in Tab Benoit, qui a Me and Blues.

È sempre Mio Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria con Devil May Care. Tinsley Ellis ha confermato la levatura della sua carriera come solista cominciata nel 1988, 10 brani originali che hanno evidenziato la grande esperienza e la versatilità di questo artista. Ellis è un musicista da non sottovalutare, ha lavorato con Stevie Ray Vaughan, Willie Dixon, Otis Rush e Darbel Collins, solo per citarne alcuni, titani dai quali ha sicuramente appreso molto. Don't Worry Our Love, Tinsley Ellis, qui a Me and Blues.

Sempre mio blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Angel è una canzone scritta da J.J. Cale. Cale faceva il tecnico del suono per sbancare il lunario, scriveva, e dopo molto tempo Clapton lo ha scoperto e gli ha aperto la strada per il grande successo. Lo stile di J.J. Cale ha sempre appassionato il signor Manolenta, che devo dire che negli anni lo ha spesso considerato nei suoi progetti. Da Old Soak, Eric Clapton, Angel.

0: È un disco di Doug McLeod, un musicista forse poco conosciuto ma molto apprezzato negli ambienti, testi profondi che toccano i problemi sociali e una chitarra acustica implacabile. Jim Genos lo ha prodotto, una garanzia assoluta nel settore. La campagna del Tennessee e il Mississippi hanno completato l'opera. Doug McLeod qui a Me and Blues da Soul to Clean.
1: Politicians get asked a question, you know it, they just slip and slide. People doing that, when you know they got something to hide. They keeping the truth from the light of detection. They answer the question,

Sempre New Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Butter Smith è arrivata a Chicago verso la metà degli anni 50, dopo aver trascorso del tempo lavorando duramente in un ranch in Arizona. Ha ricevuto i primi consigli sulla chitarra da J.B. Lenoir, Robert Lockwood e Hubert Salmin. Dopo circa un anno di lezioni ha iniziato a suonare nei club, il Teresa Lounge, tempio del blues dal vivo, è stato il suo principale ritrovo per 5 anni, suonando con Junior Wells, Big Mama, George Harmonica Smith e Otis Rush. Per voi, Put Your Arms Around Me by The Smith.

Junior Wells ha creato alcuni dei blues molto famosi per Chicago, musica audace, arrogante, aggressiva, proprio come la sua personalità. Ha iniziato a suonare l'armonica da bambino, poi si trasferì a Chicago nel 1946. La città del vento in quel periodo offriva moltissime possibilità. A 16 anni era già una star locale, leader di una band, i Myers Brothers. Wells ha fatto da sideman per molti bluesman da ragazzo, un'esperienza che gli ha consentito di incidere 45 giri di successo come Hoodoo Man Blues, qui con Lucky Peterson con The Train. Junior Wells.

La carriera discografica di B.B. King comincia nel 1949 e decolla un paio di anni più tardi con la versione di Three O'Clock Blues di Lovell Fusion. Per tutti gli anni 50 King è un frequentatore abituale

delle classifiche del rhythm and blues americane, successi discografici che gli permettono di mantenere un'intensa attività concertistica. Pensate che nel 1956 pare che si sia esibito in 342 concerti, una vita praticamente on the road. Blues on Bayou è stato uno dei dischi più interessanti della sua numerosa discografia. He'll Survive, B.B. King, qui a Me and Blues.

con condanne così totali.

Lego. Lego. Lego.

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era snack, ma di stanno e ho stai fortlano.

0: Radio Tiguglio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tigullio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
2: Carissimi amici di Radio Tigullio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente:
3: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
4: Sessanta minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tigullio. Buon ascolto!

0: Matteo, ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, Così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
2: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!

0: Inizia ora la notte New Age su Radio Tiguglio.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: È mezzanotte e 30 minuti.

Ciao, sono Gianluca X e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
1: No vabbè, non ho parole.
0: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
2: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
3: Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove, ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.
4: Nome
5: Alex.
4: Cognome.
5: Che sì.
4: Che fai?
5: Provo a fare lo speaker.
4: E dove?
5: Qui su Radio Tiguglio.
4: È il programma?
5: Troppo forte.
4: E quando va in onda?
5: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
4: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
6: Troppo forti.
3: Con Alex De Sì.
7: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
8: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vais. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.

A voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora? Va ora in onda su Radio Tigullio.

e signori, allacciate le cinture. Il nostro capitano Mickey DJ è pronto per il decollo. Ladies and gentlemen, buckle your seat belts. Our captain Mickey DJ is ready to depart. Motore 1 acceso. Motore 2 acceso. 3, 2, 1. World Music Night. Da questo momento sarete catapultati nei suoni più glamour di tutto il mondo.